Grazie, grazie. Ah, adesso. Adesso vi faccio. Grazie. Faccio un salto mortale.

0: Baba. Aha.
1: Oh, dieses, die, die.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

triste col suo bicchiere di barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. La più grande rete nazionale in onde medie.
3: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, è ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
2: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre,
2: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore. E splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
4: Rosa mistica,
1: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
4: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
4: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
4: Porta del cielo,
1: prega per noi.
4: Stella del mattino,
1: prega per noi.
4: Salute degli inferni,
1: prega per noi.
4: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
4: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
4: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
4: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
4: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
4: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
4: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
4: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
4: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
4: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
4: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
4: Regina del rosario,
1: prega per noi.
4: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
4: Regina della pace,
1: prega per noi.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità, incluso anche il Libano. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato Trump. Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran, che però non dovrà mai acquisire armi nucleari, specifica il gruppo E4. Intanto i prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Il WTI perde il 4,8%, a $80.80 al barile, mentre il Brent cede il 3,9% a $83.89. Le borse asiatiche iniziano la settimana in forte rialzo, con Tokyo che nei primi scambi guadagna oltre il 4% e Seoul il 5%. In svizzeri bocciano il tetto alla popolazione a 10 milioni. Il referendum promosso dall'ultradestra proponeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Dopo i sondaggi in bilico fino a ultimo, i contrari hanno prevalso col 55%. In Italia il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri. Un reato non è più o meno grave in base al genere, dice Vannacci dall'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale inoltre concorda con la premier Meloni nel suo attacco a più libri, più liberi. Su ex la presidente del Consiglio ha scritto: per partecipare alla fiera, le case editrici dovranno ottenere il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero, si chiama censura. Intanto il decreto legge rimpatri oggi al via la discussione generale alla Camera. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato e pare che il movente fossero dei dissidi per l'eredità. Oggi a Milano sarà invece disposta l'autopsia sul corpo del 60enne ucciso nel suo appartamento con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su un'app di incontri. Si cercano tracce biologiche del killer. Lo sport i motori. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106esimo in carriera. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra rossa. Per i mondiali di calcio, allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco. Ancelotti predica calma. Parte male Montella, Turchia KO 2-0 con l'Australia, dell'altro CT italiano Circati. Germania Curaçao 7-1, Olanda Giappone 2-2, pari 1-1 tra Costa d'Avorio ed Ecuador, Svezia Tunisia 5-1. Oggi alle 18 ora italiana, Spagna Capoverde, alle 21 Belgio Egitto. Ed è tutto, a più tardi.
5: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: No, è lunedì, io non c'ho voglia, oggi è lunedì, non stavo così bene durante il weekend, ma per... No, scherzi a parte, sono qui, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia, anche per questo lunedì 15 giugno 2026. Ebbene sì, siamo ancora qui insieme con Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regionale Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 in Milano. Come è andato il weekend? Come è stata la domenica? Piacevole, spero di sì. Lo so, è lunedì, però noi ce la faremo senza problemi. Vedrete che ripartire con il morning show è una cosa importante, colazione, rubriche varie, notiziole, curiosità e via così. Allora, oggi è il 166esimo giorno dell'anno, siamo nella 25esima settimana, la Chiesa ricorda Santa Germana e San Vito. Il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.46, la luna è illuminata allo 0,2% perché è luna nuova ed è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Andiamo subito con il proverbio del giorno: meglio l'uovo oggi che la gallina domani. Accontentarsi di piccole certezze può rivelarsi più proficuo dell'attenderne una maggiore, che però potrebbe non verificarsi. È un invito a godere più pienamente di ciò che è alla propria portata per non rischiare di disperdere i valori positivi nella ricerca di appagamenti maggiori, tuttavia pur senza rinunciare ad essa. Può essere considerato analogo a quanto espresso dal proverbio: chi lascia la via vecchia per la nuova sa cosa lascia, ma non sa quello che trova, ovvero a non lasciare il certo per l'incerto. Iniziamo non bene, benissimo in musica con l'Electric Light Orchestra e Don't Bring Me Down.

0: le 7 e 15 minuti.
1: La storia di questa giornata, di questo 15 giugno, torniamo al 15 giugno del 1844, lo statunitense Charles Goodyear ottiene il brevetto per l'invenzione della vulcanizzazione della gomma, che mediante l'aggiunta di zolfo al lattice dell'albero della gomma la rende resistente ai solventi e più elastica. 1856, in questo giorno, con una solenne cerimonia, Vittorio Emanuele II consegna le medaglie al valore alle truppe italiane rientrate vittoriose dalla guerra in Crimea contro l'impero russo. 1864, con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra, viene fondata a Milano quella che diventerà la Croce Rossa Italiana. 1913, a 19 anni dalla scomparsa, la città di Budrio inaugura un monumento a Quirico Filippanti, il matematico che nel 1858 per primo formulò l'ipotesi di suddividere la Terra in 24 fusi orari coincidenti con i meridiani. 1936, l'Austria riconosce al governo italiano di Benito Mussolini l'annessione dell'Etiopia. 1959, entra in vigore il testo unico sulla circolazione stradale, una raccolta di norme approvata con il decreto presidenziale numero 393, il codice della strada, composto da 147 articoli che si aggiungono ai 607 di regolamento adesso annesso. 1969, Georges Pompidou viene eletto presidente della Repubblica Francese e assumerà la carica ufficialmente nei 5 giorni successivi. 1976, per decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, il presidente Mao Zedong si ritira dalla vita pubblica internazionale a causa dell'età avanzata. Nello stesso anno si svolgono in Spagna le prime elezioni libere dopo 41 anni di dominio franchista. La vittoria va all'Unione del Centro Democratico, presieduta da Adolfo Suárez González. 1978, con un breve messaggio televisivo, il presidente italiano Giovanni Leone annuncia le proprie dimissioni per difendersi privatamente dalle accuse pubblicate dall'Espresso e poco dopo lascia il Quirinale. Amintore Fanfani assume pro tempore la carica di capo dello Stato. 1978, con una tradizionale cerimonia musulmana a Dammam, il 42enne re Hussein di Giordania sposa la 26enne statunitense Lisa Halaby, che diventa la regina Nur. 1986, il quotidiano sovietico Pravda annuncia che gli alti dirigenti della centrale nucleare di Chernobyl, teatro di un gravissimo incidente, sono stati licenziati per manifesta stupidità. 1987, il Consiglio dell'Unione Europea istituisce la European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, noto come Erasmus. Il programma permette agli studenti un periodo di studio all'estero riconosciuto dalla propria università. Il nome è un acronimo inverso, ideato in omaggio a Erasmo da Rotterdam, che viaggiò a lungo in Europa per comprenderne le culture. 1994, lo Stato di Israele e il Vaticano instaurano piene relazioni diplomatiche. Stessa direzione, come il brano di Paola Jezzi.

Vogliamo a questo punto andare a completare questo momento dedicato alla storia del 15 di giugno, capire cosa è successo. Ad esempio, il 15 giugno del 1996 a Beverly Hills in California muore Ella Fitzgerald, una delle più autorevoli voci della musica jazz di tutti i tempi, 79enne nella sua carriera iniziata nel 1943. Ha realizzato circa 70 album venduti in oltre 40 milioni di copie. 1997, in questo giorno, la modella britannica Naomi Campbell viene ricoverata alle Canarie per overdose da barbiturici, poche ore dopo aver avuto un'accesa discussione in albergo con il ballerino Joaquin Cortés, suo fidanzato. 1999, un grave terremoto scuote il Messico. Il sisma, che ha un'intensità di 6,7 gradi della scala Richter, uccide 17 persone. 1999, l'etichetta discografica Artista pubblica Supernatural, il 17° album di studio del gruppo che fa capo al chitarrista Carlos Santana. Sarà uno dei maggiori successi del periodo, con oltre 30 milioni di copie vendute e la vittoria di 8 premi Grammy. 1999 ancora, in questo giorno a 5 anni dalla sentenza di primo grado che lo condannava a 8 anni e 6 mesi per il conto protezione in Svizzera usato dal Partito Socialista e la successiva riduzione di pena in appello, l'ex premier Bettino Craxi ottiene l'annullamento da parte della Corte di Cassazione. Il processo andrà rifatto. Nel 2003, referendum italiano per abolire il limite numerico nell'applicazione dell'articolo 18 dei lavoratori e l'obbligo ai proprietari di far passare condutture elettriche sui propri terreni. Vota solo il 25,60% degli italiani e i referendum non raggiungono il quorum. Nel 2007 la Corte di Cassazione convalida la condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione per il leader della Lega Umberto Bossi, riconosciuto colpevole di vilipendio alla bandiera nazionale. Nel 2012 i ricercatori di Oxford confermano che le spoglie rinvenute 2 anni prima sotto una vecchia chiesa in Bulgaria attribuite al profeta e santo Giovanni Battista appartengono ad un uomo medio orientale vissuto nel primo secolo. Questa è la storia di questo 15 giugno. Ora continuiamo in musica, e che musica anche questa mattina. Arrivano i Genesis con Follow You, Follow Me.

0: Andiamo, andiamo veloci perché abbiamo ancora tante cose da raccontare nel corso di questa mattinata e soprattutto il momento di fare gli auguri a chi oggi compie gli anni in questo 15 di giugno. Se siete nati oggi, auguri, auguri, auguri a tutti voi, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E andiamo a ricordare che oggi sono nati, ma siamo alla fine del 1300, Paolo Uccello, pittore, Carlo Porta, poeta, Carlo Cattaneo, patriota, filosofo e scrittore, Edward Grieg, compositore, Ermellino Matarazzo di Licosa, industriale, ideatore della Fanta, l'aranciata d'arancia. Ve la ricordate? Bene, sì. Alberto Sordi, attore, come non ricordare Albertone, inutile fare l'elenco dei film perché ce ne sono troppi. Ugo Pratt, disegnatore, quello che ha inventato Corto Maltese, per tutti gli appassionati di fumetti ovviamente. Renato Izzo, attore e doppiatore. Mario Cuomo, politico, governatore di New York dal 1983 al 1994. Sergio Endrigo, cantante e autore, Elisa, l'Arca di Noè, La Casa e tante altre bellissime canzoni. Harry Nilsson, autore e cantante, Everybody's Talking, Without You, che bei brani, assolutamente. Johnny Holiday, cantante e attore. Demis Rousseau, cantante. Simon Callow, attore, in Quattro matrimoni e un funerale, Amadeus. Andrea Pamparana, giornalista e scrittore. James Belushi, attore, lo ricordiamo in Una poltrona per due, The Principal. Helen Hunt, attrice, Oscar per Qualcosa è cambiato nel 1997 e Castaway. Courteney Cox, attrice, Friends, Scream, S. Ventura, La chiappa animali. Demetra Hampton, modella e attrice. Neil Patrick Harris, attore. Chiara Civello, cantante. Alessandro Casillo, cantante. Filippo Tortu, atleta, velocista, primatista, italiano. Auguri, auguri, auguri.
1: Morning Show!
2: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità!
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura.

È giunto il momento dell'oroscopo, l'oroscopo di questo lunedì 15 giugno 2026. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Iniziamo con l'Ariete. L'inizio della settimana lavorativa richiede un briciolo di pazienza. La Luna in Cancro potrebbe far riemergere qualche piccola questione domestica o familiare da gestire con calma. Sul lavoro non forzare i tempi, mi raccomando, le risposte che aspettate arriveranno nei prossimi giorni. Toro, un lunedì che parte sotto ottimi auspici, i transiti odierni favoriscono i contatti, le comunicazioni, gli scambi commerciali. Se dovete avanzare una richiesta, scrivere un documento importante o sostenere un colloquio, oggi la vostra mente è lucida e determinata. Gemelli, il sole nel vostro segno vi regala ancora una bellissima energia, mentre la luna si sposta nel vostro settore dei guadagni e della concretezza. Giornata ideale per far quadrare i conti, pianificare gli investimenti estivi o valorizzare un vostro talento pratico. Cancro, con la luna che fa il suo ingresso trionfale nel vostro segno, oggi siete protagonisti indiscussi dello zodiaco. Ritrovate una straordinaria sintonia con le vostre emozioni e un fascino magnetico. Ottimo momento per prendere l'iniziativa sia nel lavoro che in amore. Leone, le stelle vi consigliano di iniziare la settimana senza pretendere troppo da voi stessi. Usate questo lunedì per osservare i movimenti intorno a voi e pianificare le mosse dietro le quinte. Da metà settimana il vento tornerà a soffiare forte a vostro favore. Vergine, un inizio di settimana decisamente stimolante per i progetti di squadra e le pubbliche relazioni. C'è un'eccellente armonia con i collaboratori e le amicizie. Le vostre idee trovano terreno fertile e l'appoggio di persone influenti. Allargate la vostra rete. Questo per quanto riguarda i primi sei segni zodiacali. Ovviamente fra poco la seconda parte del nostro oroscopo di questo lunedì 15 giugno 2026. Nel frattempo, Wake Me Up Before You Go Go degli Wham!

Con Wake Me Up Before You Go Go ci hanno portato praticamente alle 7.41. Io direi di andare velocemente con la seconda parte del nostro oroscopo di oggi. E allora continuiamo con la bilancia, amici della bilancia. La luna in quadratura dal cielo del cancro accende i riflettori sul settore della carriera e degli impegni pubblici. Potreste avvertire il peso di qualche responsabilità in più, dover mediare in un piccolo conflitto professionale. Mantenete il vostro proverbiale equilibrio. Scorpione, cielo splendido per questo lunedì di metà giugno. La luna in segno d'acqua vi regala una profonda lucidità mentale, una gran voglia di evadere dalla routine. Ottimo momento per programmare un viaggio, approfondire studi o stringere contatti con l'estero. Sagittario, le stelle vi invitano a scendere a patti con la realtà e a risolvere una vecchia pendenza di carattere economico-burocratico. Il vostro intuito psicologico è affilatissimo. Riuscite a leggere benissimo tra le righe, a capire di chi vi potete fidare davvero. Capricorno, la luna in opposizione vi chiede di usare la massima diplomazia nei rapporti interpersonali, specialmente nelle collaborazioni di lavoro e nella vita di coppia. Evitate i bracci di ferro e puntate sull'ascolto. Un compromesso intelligente si rivelerà vincente. Acquario, un lunedì ideale per rimettere ordine nella vostra agenda e concentrarvi sui dettagli pratici della routine quotidiana. Sul lavoro la vostra precisione e la dedizione saranno notate. Ricordate solo di non trascurare il benessere fisico e il riposo. Pesci, inizio di settimana semplicemente radioso. La luna in trigono accende la creatività, la passionalità e la vostra voglia di esprimervi. Se svolgete un'attività artistica o di comunicazione, oggi le intuizioni faranno centro. Spazio ai sentimenti. Ed è tutto per l'oroscopo di oggi, di questo 15 giugno 2026. Arriva Saif, è rimasto un po' indietro perché lui ci augura buona domenica, ma siamo di lunedì.

Eccoci così giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Trump, c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz, petroliere, accendete i motori. Di spalla, Meloni, il caso del patentino antifascista, così è censura, la fiera, più libri, più liberi. Ed ancora si parla anche di Formula 1, la Ferrari torna a vincere, Hamilton piange e promette, non finisce qui, primo trionfo del pilota sulla rossa. La Repubblica, Iran-Stati Uniti, c'è l'accordo di pace, l'annuncio del premier pakistano, cessazione immediata di tutte le operazioni militari, venerdì 19 giugno la firma in Svizzera. Riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, partano le navi, che il petrolio scorra. Oggi vertice del G7 a Evian. A Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi, festa record con 55.000 in tre giorni. La Stampa, Trump, Iran, c'è l'accordo. Il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci, Meloni prova a fermare il generale, legge elettorale rinviata. Il Fatto Quotidiano, FS, ANAS e CSM davano incarichi al magistrato che giudicava i loro casi. Dal G7 al Consiglio dell'Unione Europea, i nani europei senza idee su Russia e Ucraina. Netanyahu fa la festa a Trump, bombardando Beirut e la pace, nuovo sabotaggio. Donald fa 80 anni, vivi senza giudizio, ma firmiamo lo stesso. Il Resto del Carlino, tregua, Trump a fretta ma una firma ad ostacoli, la Ferrari è tornata, Lewis Hamilton e Ferrari trionfano a Barcellona, rossa e pilota non vincevano dal 2024, per l'inglese il primo successo in 31 Gran Premi con il cavallino. Il Messaggero, Raid Israele, slitta l'accordo, le bombe sul Libano frenano la firma dell'intesa Stati Uniti-Iran. Meloni, il caso più libri più liberi, patente antifascista, censura, Vannacci contro tutti e polemica. Satari, più ferie per i neoassunti, la riduzione dei turni di lavoro. La Verità, il governo promette 10.000 rimpatri, effetto boomerang per il campo largo, il centrodestra si sveglia. Vannacci crea scompiglio per la frase sui femminicidi, non esistono, sono omicidi come tutti gli altri. Coltellesi celebra l'epopea delle donne, scordandosi quelle uccise dai partigiani. Bibi bombarda la pace, Trump, che fai? Raid su Beirut, negoziati a rischio. Il Giornale, la pace di Trump e il nodo Israele. L'analisi, ora su Hezbollah e uranio, Bibi pronto a fare da solo, da oggi i potenti in Francia, via G7 col nodo Ucraina, navi russe nella manica. Meloni, patente antifa, censura degli editori. La premier interviene sul caso sollevato dal Giornale, ma la fiera non molla, nessun passo indietro. Libero, sinistra con la mania del bavaglio, comunisti patentati. La Meloni contro la dichiarazione di antifascismo chiesta agli editori per andare a più libri più liberi, e censura, e c'è il nodo dei fondi. Il Vescovo con il vizietto di attaccare gli ebrei, la spinta finale di Trump per la pace. Il Tempo, abbiamo USA-Iran, ma quale accordo? Donald annuncia la firma, mai fidarsi degli Ayatollah, quasi intesa o non intesa con Iran che ancora gioca. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Piccoli comuni, solo il 20% dei paesi garantisce i servizi di base ai residenti. Partite IVA, la salute abbatte il commercio. Al via il nuovo esame di maturità, coinvolti oltre 527.000 studenti. Andiamo allora ai giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Hamilton, il sogno Ferrari, sono tornato, la prima vittoria in rosso a 41 anni e le lacrime, visto, sono ancora il migliore. A Barcellona la Mercedes tradisce Antonelli, il campionissimo sfida il bambino nel mondiale. Curaçao ne prendi 7, l'Italia non c'è, sotto accusa la Formula Infantino, troppe partite, squadre non all'altezza, poco spettacolo.
e la Germania si diverte. Ancelotti Montella e la dura vita dei nostri CT. Critiche in Brasile e Turchia nei guai. Corriere dello Sport, trionfo Ferrari, Mondial Lewis, un sogno realizzato grazie. Hamilton vince a Barcellona, il primo successo con la rossa. Jamal, attrazione mondiale, può essere l'erede di Messi e CR7, entra il principe. Tutto Sport, Juve, hai visto Diaz? Oggi primo giorno di carnevali, riunione per valutare i conti. Il trequartista favorito di Spalletti per il ruolo brilla contro il Brasile. I bianconeri restano in pressing sul marocchino del Real. Caccia al DS, scatto avanti di Tognozzi, Vlahovic sì, Vlahovic no, tutti perché. Juve Inter per lo scudetto Under 16. Lewis delirio rosso, favoloso Hamilton, domina Barcellona e la Ferrari torna a fare sogni mondiali. Ansia stadio, il comune di Torino in calzacairo. Per il Brasile di Ancelotti subito bufera che Marocco. Turchia flop il diz triste, Çalhanoğlu spara a zero, Curaçao esce felice anche se ne becca 7, primo storico gol. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web, li ritroveremo domani mattina alle 7.09 puntuali per stare insieme ovviamente con il nostro morning show. Arriva David Bowie con China Girl.

0: 18.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
0: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Seconda parte del nostro appuntamento con il Morning Show, ovviamente con voi Graziano D'Andrea fino alle ore 9. Anche per questo lunedì continuiamo, ovviamente, per l'inizio di questa nuova settimana. Abbiamo scelto tanti appuntamenti, tante rubriche, tante notizie anche. Apriamo un po' la nostra pagina delle curiosità con una scoperta che arriva dal mondo della botanica, che cambia il modo in cui immaginiamo la vita segreta.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno dalla redazione, ben trovati a questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità del traffico. Domenica 14 giugno, traffico regolare in queste ore sulla rete viaria nazionale, leggermente più intenso alle frontiere ma senza particolari impedimenti. Ricordiamo che oggi vige il divieto di circolazione per i mezzi pesanti, fatti salvo i casi autorizzati dalla legge. Lo stop scattato alle 7 si protrarrà fino alle 22. Sulla 4 Milano Venezia, lavori al casello di Brescia Est, chiuso per entrare in autostrada in direzione di Milano. I lavori sono in programma questa notte sulla 13 Bologna-Padova, a partire dalla mezzanotte chiusura dell'autostrada tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Per le provenienze da Padova ci sarà l'uscita obbligatoria a Occhiobello, la riapertura dell'autostrada alle ore 5. Lavori notturni anche sulla A26 dei Trafori. Dalle 22 chiusura dell'autostrada tra Alessandria Sud e il bivio di Novi Ligure in direzione di Genova. La riapertura in questo caso è prevista alle ore 6. In Umbria proseguono i lavori sul raccordo Perugia-Bettolle, c'è una deviazione di carreggiata tra le uscite Madonna Alta e San Faustino. Per questo motivo è frequente la formazione di incolonnamenti nelle due direzioni. Sul raccordo Viterbo-Terni lavori e deviazione di carreggiata tra Narni Scalo e Amelia, inevitabili disagi e le code nelle due direzioni in caso di traffico intenso. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

Va ora in onda la storia della canzone italiana, il programma che vi porterà a conoscere il susseguirsi delle mode, dei cantanti e vi farà rivivere momenti e aneddoti sconosciuti di questo fantastico mondo della canzone. Buon ascolto!

Eccoci quindi ad una nuova puntata della storia della canzone italiana. Oggi è una giornata un po' particolare, parleremo dell'orchestra Angelini, che è stata una delle più famose orchestre dell'epoca. E ne parleremo a lungo, perché metteremo un bel po' delle canzoni che l'orchestra Angelini ha magistralmente suonato.

L'orchestra Angelini ha regalato al pubblico della canzone italiana infiniti ritornelli da cantare, parole da ricordare, momenti da non cancellare. Quasi 30 anni della nostra musica leggera hanno visto tra i protagonisti assoluti questo maestro e la sua orchestra. Dopo lunghe esperienze quale suonatore di violino, di numerosi viaggi intorno al mondo nelle sale da ballo torinesi, Angelini debuttò alla radio nel 1936, influenzando ed orientando i gusti degli ascoltatori. Angelo Cinico, detto Angelini, è l'uomo che per circa 30 anni l'ha fatta da protagonista nel mondo della musica leggera italiana, alla guida di un'orchestra che con formazioni varie ha sempre goduto delle simpatie di un pubblico numerosissimo. Forse i primi fenomeni di acceso fanatismo per artisti non appartenenti al mondo della lirica si sono verificati in Italia parallelamente all'aumentare della popolarità di Angelini e dei cantanti che in tanti anni di carriera ha saputo lanciare. Angelini fu il primo, almeno da noi, a capire quale e quanta importanza avessero le voci, se inserite abilmente nell'impianto strumentale dell'orchestra. Questo non è che uno dei tanti segreti della ricetta magica di Angelini. Per circa 30 anni incontrastato re della canzone italiana. 30 anni, pensandoci bene oggi, nell'epoca in cui i nostri labili divi bruciano alla loro popolarità nel giro di pochissimo tempo, si propone spontaneamente la necessità di tracciare un parallelo tra la situazione di ieri e quella di oggi nella nostra musica leggera. È necessario tenere presente che il nostro protagonista si affacciò alla ribalta in un periodo in cui la canzone italiana era appena allo stadio artigianale, mentre oggi, sia pure avventurosamente, si è giunti alla quasi totalità di industrializzazione del prodotto. Quindi che i risultati di questa trasformazione siano perlomeno discutibili è un fatto che non è qui il caso di discutere. Del resto, Angelini ne è del tutto estraneo. Cerchiamo insieme di spiegarci il segreto di quella che abbiamo chiamato la ricetta magica e di cogliere quel tanto di impalpabile, di irreale che accompagna l'ascesa di quasi tutti i fenomeni. Se chiedessimo un parere sulla popolarità di Angelini ad un musicista o ad un ascoltatore profano, otterremmo risposte apparentemente sconcertanti. Il musicista, stringendosi nelle spalle, ci risponderebbe che non trova alcuna spiegazione logica. Il secondo, dopo qualche esitazione, direbbe quasi certamente che Angelini era così popolare perché presentava canzoni facili, sempre ben cantate, talvolta anche belle. In questa seconda risposta, quella che conta di più per noi, poiché non è dettata da un tecnico, ma dall'ascoltatore medio, si intuisce una verità importante. Angelini non ha mai dimenticato di lavorare unicamente per il proprio pubblico, sordo ai suggerimenti e all'ammirazione di colleghi e musicisti. Tuttavia, era proprio infischiandosene dei colleghi e delle loro sentenze che egli costruiva la sua notorietà. Cercando sempre il bersaglio del successo popolare, al contrario di quanto capitava ai suoi moltissimi antagonisti, tutti o quasi tutti spariti, per lasciar posto ad altri, spariti a loro volta. Angelini, incontrastato, restava sulla breccia, aspramente criticato e assurdamente venerato nello stesso tempo. Da una parte i detrattori, tutti musicisti o smaliziati divoratori di dischi, già in particolare confidenza con orchestre non italiane. Dall'altra gli adoratori, addirittura legioni, unicamente alla ricerca di sensazioni immediate, magari superficiali, da capire attraverso il suono degli incerti altoparlanti degli apparecchi radio di allora. Già, perché Angelini e la radio in Italia erano pressappoco la stessa cosa.

La sua popolarità si mantenne, anzi, crebbe per circa 30 anni, il che impone di ricordarci che nemmeno gli inizi della televisione serviranno a scalzarlo dal trono. Un trono conquistato con anni di duro lavoro, con serietà e soprattutto con coerenza. Proviamo a tornare un attimo indietro nel tempo e a mettere a fuoco l'ambiente in cui Angelini ha mosso i primi passi sulla via del suo travolgente successo. Siamo a Torino, ancora oggi una città con tantissimi locali da ballo. Già allora era la capitale italiana delle danze, con numerosissime sale da ballo. In quasi tutte si svolgevano ogni giorno trattenimenti pomeridiani o serali, con un pubblico sempre e dovunque trabocchevole. Studenti, sartine, sfaccendati, viveur, signori in vena di evasioni, mariti a caccia di avventure. C'era insomma un cocktail di varietà umana in cerca di svago, oltre ad un buon numero di veri appassionati del ballo. Torino offriva con i suoi locali un valido antidoto alla noia. L'elite torinese si riversava in preferenza alla sala gay. In pedana agiva l'orchestra Angelini, che aveva anche un vero e proprio cantante. Questi era Vittorio Belleri, oggi una vera miniera di ricordi, utilissimo a chi voglia ricostruire fatti ai quali, per ragioni anagrafiche, non avrebbe potuto aver assistito. La radio scelse proprio la sala gay per i suoi collegamenti esterni e le trasmissioni ebbero un tale successo che l'orchestra Angelini fu chiamata a esibirsi regolarmente anche negli auditori. Angelini sapeva benissimo quello che il pubblico voleva, lo sapeva per aver girato quale violinista a mezzo mondo. Conoscendo i gusti della gente, non gli fu difficile assecondarli in pieno. Intuì che la canzone, diventando ballabile, avrebbe avuto un grande avvenire. Le parole avrebbero dato il loro galeotto contributo agli idilli nascenti e avrebbe potuto sostituirsi al timido balbettamento di una frase galante. Sarebbero diventati complici, involontari in tanti balli, guancia a guancia. Molti altri cantanti seguirono o affiancarono Vittorio Belleri, il decano. Angelini sceglieva per loro con grande cura e meraviglioso intuito le poche canzoni valide tra le moltissime che i compositori cominciarono a proporgli. Qui scopriamo un altro degli ingredienti della famosa ricetta, la scelta del repertorio. Mai discorsi musicalmente azzardati o astrusi, ma sempre brani che, ascoltati due o tre volte, diventassero familiari alle orecchie del grande pubblico. Abbiamo detto che dopo Vittorio Belleri vennero altri cantanti. Vogliamo ricordarli? Ma tutti raccolsero attorno a sé amori e fanatismo, glorie e popolarità, ma pochissimi soldi. La canzone andava ancora quello che da oggi, anzi, in questo senso un parallelo è praticamente impossibile. Non risulta affatto che i cantanti percepissero compensi superiori a quelli dei componenti dell'orchestra, anzi, sui dischi venduti non avevano percentuali o, se le avessero avute, erano comunque minime e il nome dei cantanti sulle etichette era scritto ben sotto quello dell'orchestra, in caratteri quasi illeggibili. Non va dimenticato infine il quantitativo di dischi che il mercato assorbiva allora, a paragone di oggi con DVD, con CD, con semplici file che possiamo scaricare da tutti i nostri computer, oppure ascoltare direttamente dal telefonino. Facciamo ora i nomi di questi cantanti, rimanendo con essi nel primo periodo della dittatura musicale Angelini, che si concluse con degli eventi bellici. Molti di essi si occupano di canzoni e di spettacolo, mentre degli altri si sono perdute le tracce. È doveroso dire però che alcuni di essi si esibirono anche con l'orchestra di Pippo Bazzizza e con altri che saltuariamente trasmettevano musica leggera. Eccoli: Lina Termini, Oscar Carboni, attualmente impresario di molti cantanti, Dea Garbaccio, Alberto Rabagliati, Norma Bruni, Isabellini. Queste due ultimi sono state anche attrici radiofoniche. Nini Serena, Giovanni Vallarino, Silvano Lalli, Otello Poccaccini, l'indimenticabile Trio Lescano. E ancora, Lucio Ardenzi, noto impresario e marito separato di Ornella Vanoni, Silvana Fioresi, Alfredo Clerici, Michele Montanari, la maggior parte di essi veniva dai primi concorsi per i Voci Nuove, bandito da Leier, l'ente destinato a trasformarsi dopo il 1945 in RAI, mentre altri come Vallarino e Rabagliati erano gli ex strumentisti. Vallarino suonava il trombone e Raba il violino. L'elenco è limitato al primo
ultimo periodo del ciclo Angelini. Vi andrebbero aggiunti il nome di Nilla Pizzi, giunta a Torino attorno al 43, spaurita debuttante destinata ad assurgere qualche anno più tardi al ruolo di reginetta della canzone italiana. I lettori giovani avranno probabilmente sbarrato gli occhi davanti a molti di questi nomi, così poco familiari. Eppure, se questi lettori chiedessero ai loro padri informazioni dettagliate, scoprirebbero, con qualche luccichio negli occhi degli interpellati, si può anche non essere patiti per la canzone, ma è inconfutabile che molti nostri ricordi siano legati alle semplici note di un motivetto, al testo un po' ingenuo di un ritornello ascoltato per puro caso, in un momento particolare. La guerra, che nessuno ha dimenticato, ha forse contribuito a stampare ancora meglio nella memoria immagini e momenti che niente può cancellare. Nel sottofondo di questi ricordi una canzone la si troverà sempre. Le canzoni di quei tempi erano quasi tutte manipolate dalle sapienti orchestrazioni del maestro Angelini e cesellati dalla voce dei suoi cantanti. Erano questi ragazzi modesti, puntuali, educati e attenti. Trasmettevano in diretta nelle ore di massimo ascolto per un'invisibile platea che andava facendosi sempre più numerosa, poi lentamente più esigente. Erano collaudatissimi e non potevano sbagliare. Angelini era severissimo nella scelta e intransigente nelle esecuzioni. Il cantante non doveva strafare o svisare, doveva attenersi rigorosamente a quanto stabilito nelle lunghe ore di prove estenuanti. La disciplina era automatica, quasi per un tacito accordo fra capo e gregari. Tutti erano trattati allo stesso modo, senza concessioni per nessuno. Tutti stimavano Angelini e capivano di dovergli una grande parte del loro successo personale. Soltanto la politica interferì sulla pacifica vita dell'orchestra. Ogni tanto venivano ordini dall'alto, per cui taluni brani venivano eliminati, perfino la sigla iniziale dovesse essere sostituita e si passò dall'americano Where and When di Richard Rodgers al più casalingo, al più autartico, C'è una chiesetta, prima che gli fosse depennata dal repertorio. Angelini ottenne un grandissimo successo con un brano per sola orchestra, intitolato Tiger Rag, il ruggito della tigre.

Durante una delle moltissime tournée dell'orchestra Angelini, e precisamente quella effettuata insieme al suo grande rivale di allora, Pippo Barzizza, si verificarono episodi clamorosi di simpatia e di fanatismo da parte del pubblico. Un vero e proprio assalto al divo. La polizia aveva ovunque un gran lavoro per garantire l'incolumità personale di Angelini e dei suoi cantanti, considerati quasi patrimonio nazionale. Sfiorato il tasto della rivalità con Barzizza, occorre comunque una precisazione. L'occhialuto maestro genovese fu l'antagonista primo di Angelini. Gli italiani si schierarono in due diverse fazioni, gli angeliniani e i barziziani. I primi, di gusti più semplici, erano veri estimatori della melodia. Gli altri avvertivano nelle esecuzioni dell'orchestra favorita una mano e un gusto più moderno, una maggiore aderenza.

musici. Oggi lo si definirebbe l'Angelini Sound. A questo suono dettero il loro contributo solisti diventati successivamente molto noti. Ricorderemo fra i tanti Michele Corino, un fisarmonicista di grandissime risorse tecniche, Piero Pavesio, pianista dal tocco impareggiabile, e Michele Ortuso, abilissimo chitarrista. Più tardi, nella ripresa post-bellica, avvenuta dopo una pausa di qualche anno, Angelini fu dapprima allontanato perché ritenuto fascista, successivamente richiamato con molte scuse per lo sbaglio. Forze Nuove, strumentisti e cantanti diedero il loro valido contributo alla seconda inarrestabile ascesa dell'orchestra.

0: nel 1948 un succedersi di trionfi, non scalfiti dall'apparire all'orizzonte di una schiera di nuovi cantanti, né dal boom del disco avvenuto attorno al 57-58. Angelini restava sul trono della popolarità, re della canzone italiana. Ebbe solo una breve parentesi di penombra quando alcuni nuovi dirigenti della RAI, nel lodevole intento di modernizzare i programmi, gli chiesero per qualche mese di ritirarsi. Furono costretti dalle valanghe di lettere di protesta degli ascoltatori a richiamarlo d'urgenza ai microfoni. Dopo il 1960, forse spaventato dalla avanzata di certe correnti musicali d'oltremanica ed oltreoceano, dallo sbocciare dei primi contestatori sul piano musicale, dallo sconcertante fiorire e sfiorire di nomi e di mode, dalla necessità di essere più personaggi che artisti, Angelini si ritirò in buon ordine e notorietà intatta.
1: Quindicesimo posto in

musica generale. Musica e parole profumate di fiori, una canzone che non si dimentica tanto facilmente. È la trionfatrice del primo festival di Sanremo. E a riportarci in quella festosa atmosfera del lontano 1951 sarà colei che ha condotto la canzone di questa sera, Grazie dei Fiori, quindicesima classificata, che ha condotto, dicevamo, questa canzone al trionfo, cioè Nilla Pizzi.

Il Festival di Sanremo deve molto ad Angelini. Fu lui che tenne a battesimo la manifestazione nel lontano 1951. Quello che oggi è diventato uno scontro fra titani, nel quale sono in ballo interessi valutati miliardi, altro non era, quando nacque, che una manifestazione quasi da salotto. Vi assistevano pochi intimi, raccolti sotto il palcoscenico sul quale lui suonava, mentre i camerieri servivano bibite e champagne. Nunzio Filogamo annunciava i cantanti e i titoli delle canzoni, salutando all'inizio ed in chiusura i suoi cari amici vicini e lontani. Le canzoni erano state suddivise fra i cantanti secondo criteri di stile e il pubblico presente doveva scegliere le migliori mediante votazione. Tutti lì, poco più di un collegamento esterno. L'intenzione era chiaramente e unicamente quello di fare musica al di fuori della fredda atmosfera degli auditori della RAI. I drammi erano di là da venire e portarono più tardi alle esasperazioni che tutti conosciamo, culminanti in forme di generale parossismo, di paure folli, coronate dalla tragedia di un giovane cantautore che, escluso dalla finale, cancellò la delusione uccidendosi. Parliamo naturalmente di Luigi Tenco. I primi festival erano una specie di giochino in famiglia e si poteva capire cosa successe infatti, che uno stesso cantante piazzasse ben tre canzoni ai primi tre posti della classifica finale. Fu Nilla Pizzi, l'autrice dell'exploit. Allora i cantanti eseguivano senza potersi permettere la più piccola variazione gli ordini del maestro che era il loro capo in tutto e per tutto e dovevano esclusivamente cantare. Oggi possono non avere una grande voce ma devono assolutamente farsi notare. Chissà, forse è stata questa somma di considerazioni a incidere sulla decisione di Angelini di ritirarsi, o non saranno stati piuttosto gli anni a consigliargli di godersi in pace il bel clima di Roma, dove ha vissuto per gli ultimi anni della sua vita. Ricordiamo che Angelini era del 1901 ed è morto nel 1983. Non bisogna dimenticare infatti che i tanti anni passati nel mondo dello spettacolo e della radio possono aver affiaccato anche il carattere e il fisico, anche se di tempra piemontese e quindi solidissima. Di proposito, abbiamo trascurato nel tracciare questo profilo di Angelini di parlarvi dei suoi amori, della sua vedovanza, del suo secondo matrimonio, del suo trasporto per le belle macchine, la buona tavola e i vini genuini. Li abbiamo considerati particolari ovvi, sono tutte cose che non servono a fare di lui un personaggio. Egli, del resto, non lo è mai stato. È stato semmai un mito, reso ancora più fascinoso dal particolare momento in cui si è affermato.

anche nella seconda fase del suo successo, cioè quella post-bellica, non è estraneo l'apporto dato dalle voci di cui si è saputo circondare. Ma il discorso è irreversibile. Avrebbero quelle voci potuto qualcosa anche senza la vicinanza di quel prudente e sperimentato intrattenitore? Forse sì, forse no. Vale la pena, in chiusura, ricordare queste voci. Incominciamo con il gruppo che più a lungo restò con Angelini. Nilla Pizzi, Achille Togliani, Carla Boni, Gino Latilla, il duo Fasano. Ma notevole contributo diedero pure Luciano Benevene, Tonelli e Torielli, Milva, Oscar Carboni, un ritorno quindi alle origini, Giuseppe Negroni.

0: Ricordiamo infine Nadia Liani, Pia Gabrieli, Luciano Lualdi, Jimmy Caravano, Lilli Persi Fati, Walter Romano, tutti usciti da uno degli ultimi concorsi per voci nuove, banditi dalla RAI, poi Carmen Rizzi e Mario Querci. Dalle file dell'Orchestra Angelini uscirono ancora bravi solisti e anche ottimi direttori d'orchestra, quali William Galassini, che fu il pianista fisso per anni della formazione della fondazione radiofonica più amata e più criticata d'Italia. Cercavamo all'inizio la formula di una ricetta e forse l'abbiamo trovata. Era il buon gusto, l'amore per il proprio lavoro e rispetto per il pubblico, collaboratori validissimi, ricerca della personalità. Crediamo proprio che nella fusione e dal giusto dosaggio di queste componenti sia nata la lunga, luminosa, invidiabile carriera del più longevo professionalmente parlando degli chef d'orchestra italiani, Angelo Cinico, detto Angelini.
1: Avete ascoltato La storia della canzone italiana. Il programma va in onda tutti i lunedì alle ore 9 ed in replica il giovedì alla stessa ora.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo dal titolo Travel Back in Time, Club 8. Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous.

Wave. Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnior.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono Insomnio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010. Il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Lesight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth Is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente. Sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo, anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Sira Kaun. Rock Whale.
1: No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica, all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

lo so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti, una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto HELP2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Beth Gibbons, Anna Calvi, i Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ma ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1969.

The Way Things Were da Born to Kill, che è il nuovo album per i Social Distortion, band fondamentale del punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Solomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

E qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, il tutto con la sigla Bevis Front. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: Il dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed with a slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies, loro sono i Kind Deals. The party's going.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissie Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album. Come on.

Amazon da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids. Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water è un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Loverful, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Peeler, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Brokoff con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I bet you look good on the dance floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Lifeline.

Big Tish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione, un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: tutto ciò che devi fare.
1: Ti prego fallo in fretta senza farmi male.
0: Ti giuro non avrò niente da raccontare.
1: Però fai in fretta così torno a respirare.
0: Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: è mezzogiorno.
1: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
5: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
6: This is a Lethal Media Production.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Pensata per i giovani, nel 1994 diventa anche Sporting, con un 4 cilindri 1100 da 54 cavalli e un assetto un po' più sportivo. Ma quella 500 diventa anche Elettra. Sì, proprio elettrica, avete capito bene, circa 25 anni fa, con un motore elettrico da 9,2 kW abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Il pacco batterie è composto da 12 celle AGM al piombo, poste nel bagagliaio e nel vano motore anteriore. Può raggiungere una velocità massima di 80 km all'ora e vanta un'autonomia di circa 70 km. Poi si evolve e il pacco batterie viene sostituito da elementi al nickel e al cadmio. La velocità massima sale a 85 km all'ora e ora vanta 100 km di autonomia. La ricarica completa si raggiunge in 8 ore con una normale presa elettrica. È più funzionale, razionale, pratica di quella che l'ha preceduta, ma non riuscirà mai ad entrare nel cuore della gente. Ma l'incredibile storia della 500 è pronta a riservare altre sorprese. Nel 2004, infatti, Fiat espone al Salone di Ginevra una concept car compatta con lo scopo di presentare al pubblico nuove tecnologie e future scelte stilistiche del brand. È la 3+1. Ispirata alle forme della nuova 500 del 1957, è una moderna city car lunga solo 3,3 metri e realizzata su un inedito e sofisticato pianale con motore e trazione anteriore. Il nome deriva dalla versatilità degli interni che offrono due comodi posti nella fila anteriore, un posto posteriore che guadagna spazio avanzando il sedile anteriore del passeggero e poi c'è un quarto posto d'emergenza dietro a chi guida. I richiami al passato sono molti, ma rivisitati in chiave moderna. Per esempio, i fari anteriori rotondi multifunzione, accompagnati da due fanalini ulteriori come indicatori di direzione. I fari posteriori sono realizzati con schermi a cristalli liquidi che disegnano le funzioni. Il successo supera le aspettative e spinge il management Fiat ad evolvere la 3+1 in una vettura di serie, creando così la 500, che si rivelerà il più grande successo commerciale di FCA del XXI secolo.
0: ...1994-2004. Nello spazio di un solo decennio inizia a delinearsi l'evoluzione della 500 con un profilo più green che strizza l'occhio a consumi ed emissioni più ridotti, fino ad arrivare alle forme del modello oggi in commercio, presentato a Ginevra nel 2004, destinato a divenire presto la regina del mercato. E a proposito di Sua Maestà, ascoltiamoci ora un pezzo che è stato a lungo al top della Hit Parade nel 1994. Ce lo propone Corona, questa è la sua The Rhythm of the Night.

0: Dopo Corona, ascoltiamoci qualche consiglio fondamentale per mettere al sicuro la nostra Fiat 500.
1: Oggi voglio svelarvi qualche piccolo segreto sulla nostra Fiat 500. Segreto numero 3, l'antifurto d'emergenza. Abbiamo parcheggiato la nostra 500 in un luogo poco raccomandabile. Facciamo in modo che chi dovesse tentare di rubarla non riesca a farla partire in nessun modo. Apriamo lo spinterogeno e ci portiamo via la spazzolina, richiudendo tutto. È un gesto molto semplice, ma senza questa non si parte.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Per la vostra pubblicità scegliete la radio e scegliete MRC.
1: MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare. Linea alla redazione di MRC per il notiziario. Dalla redazione di MRC notizie sulla viabilità. In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: emozioni continuano e continuano. Beh, voi lo sapete che la Romagna è... cos'è?
1: Il maestro Franco Bergamini.

0: Per la vostra pubblicità scegliete la radio e scegliete MRC.
1: MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie 1098 e 711 kHz. Una radio tutta da gustare. Linea alla redazione di MRC per il notiziario. Dalla redazione di MRC notizie sulla viabilità. In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

Amiche e amici di MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinéma Prêt-à-Porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinéma Prêt-à-Porter, in cui parleremo di un film dal titolo Il bene comune, scritto, diretto e interpretato da Rocco Papaleo, un film del 2026 che auspicabilmente si troverà nelle arene estive quest'anno e poi su qualche piattaforma online sulle quali vi invito ad andarlo a cercare molto bene. Oggi ad accompagnarci in questa puntata saranno le musiche di Max Gazzè, un po' perché è un grandissimo cantautore italiano e poi perché ha partecipato come attore al film d'esordio di Rocco Papaleo, cioè Basilicata Coast to Coast, e per la quale ha scritto anche una meravigliosa canzone come colonna sonora, come canzone dei titoli di coda che adesso ci ascoltiamo.

eccoci qua. Allora, protagonisti di questo film sono due gruppi di persone. Il primo gruppo è composto da Biagio e suo nipote Luciano. Uno è guida turistica del Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale che si trova fra le province di Cosenza, Potenza e Matera, quindi siamo fra la Basilicata e la Calabria, e lui guida turistica Biagio, mentre il nipote Luciano è un atleta, un giovane atleta, corre i 10.000 mi pare, o i 5, insomma i 10.000, fa la mezzo fondo e poi lavora nel forno della madre con pochissimo interesse, veramente pochissimo interesse. E quindi sono questi due personaggi. E gli altri personaggi, l'altro gruppo è composto da quattro detenute in gita premio, detenute in una casa di accoglienza, e dalla loro insegnante di laboratorio di teatro, e sono Raffaella, l'insegnante di teatro, Samantha, Gudrun, Annie e Fiammetta, che insomma sono detenute per vari motivi, e quindi loro partono in questa gita premio guidate da Biagio, che le accompagna a vedere il pino loricato che si trova sulla cima del Monte Pollino. Lungo la strada noi cominciamo a scoprire le vite di ognuno di questi personaggi, quindi scopriamo come mai Biagio, da ex militare, da militare, è diventato guida turistica. Scopriamo come mai Luciano vive una vita un po', insomma, al limite della nulla facenza, ha questo impegno continuo nella corsa, che poi ovviamente servirà, diventerà molto utile con l'andare del tempo. E poi scopriamo cosa è successo alle quattro donne incarcerate: una infermiera in galera per rapina, Fiammetta, ex musicista, ex cantante, cantautrice, che ha dato fuoco alla casa della sua manager, della sua produttrice, Annie, che era un hacker, e poi Samantha, che è diventata una spacciatrice di droga. Ma anche qui, insomma, c'è tutta una vicenda dietro, una vicenda umana molto più complessa. Ognuna delle quattro donne ha alle spalle una vita molto complicata, resa molto difficile dal contesto umano che le circonda, e soprattutto anche questa Raffaella, che insomma è una attrice un po' in disarmo, che tenta disperatamente di entrare in qualche cast teatrale o cinematografico, non ce la fa, insomma, con queste vicende che li portano questo gruppo sulla collina, sul monte, dove c'è questo pino loricato. E poi improvvisamente al ritorno succede, c'è un twist, un colpo di scena finale clamoroso e completamente inaspettato, che porta a un finale sospeso, come vedremo nella terza parte. Ecco, niente, con questo breve tentativo di riassumere la trama andiamo a una nuova canzone di Max Gazzè e poi ci ascoltiamo la terza parte di questa puntata di Cinema Rete a Porté, dedicata a Il bene comune.

0: Allora, questo film di Rocco Papaleo è probabilmente la sua opera più interessante. Non dico l'opera più matura, perché insomma, tutto sommato, parlare di maturità per il regista e comico, insomma, il Potentino, no? È nato a Lauria, quindi è un attore, insomma, nato in Basilicata, che ha dedicato alla sua regione tantissima attenzione. Lui è attore, regista, sceneggiatore, comico e musicista. Se andiamo a cercare nella sua filmografia, troviamo una quantità industriale di film, fra commedie di varia qualità fino ai film più drammatici, e ha fatto anche tanta TV, ha sceneggiato diversi film, nonché ha girato, insomma, 5 film dal 2010 al 2026. Ha girato Basilicata Coast to Coast, Una piccola impresa meridionale, Onda su Onda, Scordato e appunto questo Il bene comune, film molto interessante e a mio parere anche forse il suo migliore, perché al di là, insomma, dell'esordio, che fu piuttosto clamoroso, con un cast monumentale per il cinema italiano, perché c'era, oltre a lui, c'erano Alessandro Gassman, Paolo Briguglia, Max Gazzè, Michele Andreozzi, Giovanna Mezzogiorno, Claudia Potenza, Antonio Gerardi e Augusto Fornari. E fu, fra l'altro, piaciuto molto, è stato un film che fra l'altro ha ispirato anche un remake fatto, girato in Sud Corea, con questo gruppo di persone che attraversava la Basilicata in una sorta di viaggio collettivo, in cui ognuno di loro aveva un suo sviluppo del personaggio. Anche in questo caso a lui piace molto l'idea che lungo la strada i personaggi crescano, imparino a conoscersi, imparino appunto a diventare adulti. Qui diventare adulti non è tanto il tema, qui il tema è più un perdonare se stessi per delle colpe che in qualche maniera la società imputa ai vari personaggi, colpe più o meno realisticamente imputate, ecco, perché c'è chi, come lui, come il suo personaggio, quindi come Biagio, ha fatto un errore più che altro di valutazione dell'ambiente che lo circondava, altri hanno fatto errori di diversa natura, tutti quanti in qualche maniera, come abbiamo detto, giustificati da uno stato dell'arte della loro vita in quel momento, insomma. Quindi qui c'è un percorso anzitutto di perdono di se stesso e di ricerca di una nuova collocazione all'interno del mondo, all'interno dell'umanità, della società. Ma è interessante in realtà come viene strutturato il racconto, perché molti l'hanno notato, insomma, sembra quasi un brano jazz. Fra l'altro questa idea del jazz viene suggerita anche da questi contrappunti musicali che ogni tanto toccano la trama, ogni tanto la trama si interrompe e ci sono questi musicisti variamente vestiti che si trovano a suonare all'interno di una chiesa diroccata, una chiesa in fase di restauro, insomma. Ci sono dei ponteggi, si percepisce che c'è di mezzo un cantiere edile, insomma, all'interno di questa chiesa. Loro suonano a contrappuntare il racconto e a sottolineare alcuni passaggi, con una sorta di piccola parentesi metacinematografica che stacca un po' dal racconto. Poi il racconto va avanti, va indietro continuamente, le donne raccontano se stesse e il film racconta il loro passato, la loro vicenda umana, in maniera molto interessante. Poi c'è questo colpo di scena finale clamoroso, totalmente inaspettato, come detto, che porta, qui siamo a un prefinale, poi arriva a un finale, un sottofinale, chiamatelo come vi pare, che sospende letteralmente il racconto e non si capisce bene dove ci troviamo, quando ci troviamo e soprattutto chi è realmente coinvolto in ciò che noi stiamo vedendo. Insomma, c'è un, giusto per non fare troppi spoiler, insomma, nel finale c'è uno sparo fuori campo, tutti urlano e non si sa chi sia la vittima effettiva di questo colpo di pistola, doppio colpo di pistola, fra l'altro. E e quindi il finale cerca di dare il sottofinale cerca di dare una ragione, no, a questo disastro, oppure semplicemente è un incontro, un ritrovo dei protagonisti di questa vicenda, che si ritrovano così per finire, terminare la gita che si era interrotta in questo modo un po' improvviso e un po' violento. Ecco, il film ve lo consiglio assolutamente. Non è un fatevi un favore, perché magari non è per tutti il film, magari qualcuno potrebbe trovarlo eccessivamente strano dal punto di vista del montaggio e della costruzione della favola, ma il film è veramente interessante, quindi se lo trovate in qualche arena estiva, fatelo vostro, favorite l'arena estiva e andatevelo a vedere. Il film si intitola Il bene comune, coscritto, diretto e coprodotto da Rocco Papaleo, con un cast anche qui veramente eccezionale. Con lui, c'è lui, Vanessa Scalera, che abbiamo conosciuto in diversi film, in diverse serie TV. Quella più, forse più nota di tutte, è quella Imma Tataranni, sostituto procuratore, di cui abbiamo parlato di recente. Fra l'altro Rocco Papaleo era anche coprotagonista, insomma, in quella serie, nell'ultima stagione. Poi c'è Claudio Pandolfi, Terena Saponangelo, Andrea Fuorto, Rosana Sparapano, Livia Ferri, Max Mazzotta e Pietro Ragusa. Io con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cinema Prêt-à-Porter. Sigla. Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Prêt-à-Porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. 5 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Est e Sirmione per un incidente avvenuto al chilometro 248-500 in direzione Venezia. Un altro incidente sempre in A4 è la causa delle code di 3 km tra Chivasso e Brandizzo in direzione Torino. Coda di 2 km sulla 1 Milano-Bologna per lavori tra Casal Postellengo e il bivio per la 21 Piacenza-Brescia verso Bologna. Infine il traffico sulla 14 Adriatica tra il bivio per l'autosole Bologna-Fiera verso Ancona e tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera in direzione Bologna, sempre a causa del traffico intenso. Torniamo sulla 1, nel tratto Firenze-Roma abbiamo 6 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud per un incidente avvenuto in direzione Firenze. In Campania code in A16 Napoli-Canosa per lavori in direzione Canosa tra il bivio per la 30 Caserta-Salerno e Tufino e di seguito tra Avellino Est e Benevento. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino e tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli, sempre a causa del traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: eccoci qui, nuovo appuntamento di Spazi, Musica e Novità, il programma interamente prodotto da Magilla Radio Production, condotto per voi da Dino Super DJ Mano e Max Mollica. Dove andiamo oggi? Andiamo in giro nella bellissima Sicilia, l'isola che rende orgogliosa l'Italia, dove andremo a trovare Desni e Miriana Scaduto.
1: Si presenta molto intrigante la faccenda quest'oggi su Spazio, una coppia che vive a 360 gradi, amore per la musica ma anche nella vita quotidiana.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao ciao. Allora, niente, siamo curiosi io e Dino di sapere un attimo come è iniziata la tua voglia di fare musica.
2: Ma guarda Max, noi già da piccoli abbiamo iniziato a fare musica e abbiamo fatto questo percorso e cerchiamo sempre di seguire il nostro sogno.
0: Sentiamo anche la voce di Miriana. Mi rivolgo a te Miriana, appunto. Per te com'è nata la passione per la musica?
4: Allora, per quanto mi riguarda, la musica è nata insieme a me praticamente, è insita nel mio cuore, come si suol dire. Quando ero piccola già mi appassionava molto vedere gli altri sopra un palco, cantare, la musica mi rilassava e allora ho capito che era

0: Allora, Desley, vogliamo parlare di questo nuovo progetto, da dove è scaturito, da dove è nato, insieme alla preziosa collaborazione della tua compagna Miriana?
1: Ok, allora Max, niente, in poche parole, è il nostro nuovo LP che dal titolo Ancora in piedi nasce da questo momento di quarantena che abbiamo avuto e abbiamo sfruttato al massimo questo tempo stando a casa e scrivendo e andare a comporre un pezzo molto bello, molto estivo, pronti per la ripartenza.
2: Allora Desni, ci puoi dire che ruolo specifico ha avuto Miriana in questo progetto?
1: Beh, Miriana è stata la mia complice in tutto, sia sul testo sia un po' anche sulla ritmica della canzone. Abbiamo cercato di fare un brano molto più reggaeton, molto ballabile, a differenza di altri brani che sono un po' più sul rap.
0: Allora, sentiamo Miriana cosa ci dice in merito, dato che è qui con noi in diretta.
3: Questo brano è, diciamo, una rinascita per un nuovo stile che abbiamo cercato di utilizzare per far sì che le persone capissero che abbiamo diverse tematiche per poter utilizzarle nelle canzoni, e questo brano rappresenta molto il nostro essere così estroverso e molto, diciamo, ritmico, come la nostra personalità in fondo, perché ogni canzone che noi scriviamo rappresenta un po' il nostro essere.
0: A questo punto non facciamoci mancare nulla su spazi, facciamo un po' di pettegolezzo, di

0: la musica, ma anche l'amore, diciamo, personale.
1: Sì, perché è proprio quello che ci lega, capito? È proprio la musica che ci lega.
0: Guardate, è una cosa bellissima questa, una cosa bellissima, e mi fa piacere ascoltare queste cose, specialmente in questo periodo, diciamo, socialmente molto molto particolare. Quindi
1: sì.
0: Un bravi da parte di tutto lo studio di Spazi, un applauso, bravissimo.
1: Vi ringraziamo.
2: È stato un piacere avervi qui con noi in Spazi, musica e novità, carissimi ragazzi. Per chi si fosse messo soltanto adesso in ascolto, oggi sono stati con noi Desni e Miriana Scaduto, una coppia nella vita ma anche una coppia nella musica. Quindi ragazzi, a voi il microfono per i saluti finali e la presentazione del vostro brano.
1: Grazie mille, noi ringraziamo tutti gli ascoltatori e tutti coloro che ci seguono, grazie a te Max, grazie Dino, ringraziamo soprattutto la nostra etichetta discografica con il nostro Giuseppe Conti, ovviamente il nostro grandissimo Massimo Galantucci che è la nostra della Magia Spettacoli. Ragazzi, che dire, seguiteci, continuate a seguirci su YouTube o su Facebook o su tutti comunque i social a nome di Desni o Miriana Scaduto, e vi salutiamo. Ciao ragazzi,
3: ciao. Ciao.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del...

0: a Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: 15 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Il presidente americano Trump e la TV di Stato del regime hanno confermato il raggiungimento dell'intesa, ma il tycoon ha minacciato in un'intervista al New York Times di riprendere gli attacchi militari contro Teheran se non si arriva ad un accordo definitivo sul nucleare.
2: I raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Uno degli attacchi russi ha colpito la casa dell'organo e della musica da camera di Dnipro. Secondo il Ministero della Difesa russo, sarebbe stato un missile Patriot di fabbricazione statunitense a colpire gli edifici del monastero di Pechersk a Kiev.
3: Inizia oggi il G7 Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e include Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Le due guerre domineranno la scena, quella in Medio Oriente con la previsione di firma dell'intesa venerdì 19 e quella in Ucraina. Zelensky spera in un bilaterale con Trump. Oltre al presidente ucraino, associati al G7 di Evian anche i leader di Qatar, Emirati Arabi ed Arabia Saudita. Le tensioni commerciali con la Cina faranno da sfondo permanente ai colloqui.
2: Scoperta a Prato una banca illegale capace, secondo gli investigatori, di muovere tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno di pagamenti fantasma di partite di droga e merci fra Italia e paesi esteri. Ne avrebbero fruito tre associazioni a delinquere, una per riciclare i soldi della droga per un traffico internazionale di stupefacenti, l'altra per immigrazione clandestina di cinesi. La banca usava il sistema di pagamento islamico Hawala, che non ha tracciabilità. Era usata dai clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto un sequestro da 60 milioni di euro e 41 misure cautelari, di cui 17 in carcere, 16 ai domiciliari.
3: Ultimi giorni di studio per i maturandi. Si parte giovedì 18 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta italiano. La seconda il 19 giugno è di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studio frequentato. Quest'anno sono 527.607 gli studenti coinvolti nelle prove. Il nuovo esame di maturità, che debutta quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze scientifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione personale, autonomia e responsabilità degli studenti.
2: Siamo al calcio e ufficiale Amorim al Milan. Il club rossonero e l'ex allenatore del Manchester United hanno trovato un accordo per un biennale fino al 30 giugno 2028, con opzione per un terzo anno. L'allenatore percepirà un ingaggio da 3 milioni e mezzo di euro a stagione. A questa base fissa si aggiungeranno dei corposi bonus. Amorim atteso tra oggi e domani a Milano.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, 5 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Est e Sirmione per un incidente avvenuto al chilometro 248-500 in direzione Venezia. Un altro incidente sempre in A4 è la causa delle code di 3 km tra Chivasso e Brandizzo in direzione Torino. Coda di 2 km sulla 1 Milano-Bologna per lavori tra Casal Postellengo e il bivio per la 21 Piacenza-Brescia verso Bologna. Infine il traffico sulla 14 Adriatica tra il bivio per l'Autosole e Bologna-Fiera verso Ancona e tra Castel San Pietro e Bologna-Fiera in direzione Bologna, sempre a causa del traffico intenso. Torniamo sulla 1, nel tratto Firenze-Roma abbiamo 6 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud per un incidente avvenuto in direzione Firenze. In Campania Codena 16 Napoli-Canosa per lavori in direzione Canosa tra il bivio per la 30 Caserta-Salerno e Tufino e di seguito tra Avellino Est e Benevento. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino e tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli, sempre a causa del traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

sui ponti di Roma. Gli amanti son tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma son tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando riprende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, si sa.

destino si perdono per la città e riempiono tutte le strade che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.

0: coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme anche questa settimana alla radio. Iniziamo questo percorso sonoro con una formazione funk soul americana famosissima. Sono gli Earth, Wind & Fire. Li ripeschiamo da un disco del 1979 come I Am, l'estratto che ascoltiamo, Can't Let Go, Earth, Wind & Fire.

primi suoni su Dust Train con un album degli Earth, Wind & Fire del 1979. Il disco è questo coloratissimo I Am, l'estratto Can't Let Go, un album come del resto molti degli Earth, Wind & Fire, contaminato dalla musica afro tra soul, funk e R&B, etichetta tipica degli Earth, Wind & Fire per tutta la loro discografia, con il loro suono ormai celebre e inconfondibile. Fiati adesso con un trombonista del Minnesota, si chiama Scott Exter, lo ascoltiamo con il suo quintetto di fiati con Fly Season, Scott Exter.

Fly Season con il quintetto del trombonista americano del Minnesota Scott Exer, una formazione composta da Jake Baldwin e Alex Browning alla tromba, con il sax tenore di Lucia Sarmiento, il trombone stesso di Scott Exer, fondatore di questa bella realtà musicale, con il sassofono baritono di Andy Nelson, ed era appunto questa Fly Season.

E questa era Freak Out dei Ripe The Band, formazione rock, soul, funk di Boston, con questo carico energico musicale davvero di grande impatto che abbiamo ascoltato alla radio. Ripe The Band con Freak Out. Musica jazz italiana adesso con il chitarrista Daniele Bragaglia, presenta in radio un recente singolo come questa colorata, Peruvian Dance, Daniele Bragaglia.

Il jazz assolutamente contaminato e confuso di una interessante formazione francese parigina, si chiamano Chlorine Free, un misto di diversi elementi fra jazz, elettronica, sperimentazione e avanguardia, un bel risultato da questa performance dal vivo con un recente lavoro come questa Don't Let the Game Down per Chlorine Free. Torneremo in futuro sui Chlorine Free, visto il percorso innovativo e sorprendente di questa realtà francese qui in radio. Nel frattempo però torniamo in Italia con il chitarrista Nicola Buffa, che qualche tempo fa ha inciso un brano dal forte sapore manouche come canzone Buffa. Nicola Buffa con il suo Mediterranean Jazz Quartet.

Il suono manouche di una formazione italiana come Mediterranea Jazz Quartet, capitanato e fondato da Nicola Buffa. Questa era una autoironica canzone buffa per Nicola Buffa, chitarrista, con il suo Mediterranea Jazz Quartet. Siamo quasi giunti a metà percorso su Just Rain. Fra qualche minuto l'appuntamento consueto con l'artista della settimana, dedicato questa volta a un musicista fondamentale per il jazz contemporaneo come Sonny Rollins, scomparso di recente, al quale dedichiamo questo spazio ormai parte della tradizione di questo programma. Parentesi classica in radio con un pianista giapponese talentuosissimo, specializzato nel repertorio romantico di Frédéric Chopin. Siamo nella prima metà dell'Ottocento ed esegue uno studio, opera 25 numero 11, dal titolo Vento d'inverno. Hayato Sumino, pianoforte.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Sono le 16:29.
0: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Media Radio Castellana. La radio che dà la forza.

emozioni le fissi per sempre nella tua memoria, come le cose che hai perso e non hai più, con un nodo alla gola. Le debolezze che porti dentro sono un po' come la nebbia, nascondono il panorama che c'è fuori dalla tua finestra. Non copri te stesso sotto il cuscino nella tua stanza. Più spesse sono le cicatrici, più grande è la tua corazza. Cosa desideri quando vanno via tutti e rimani solo? Le cose restano le

0: parole scusa.
1: Voglio immaginarti ancora qui, la notte camminando nel buio, per il corridoio quando fisso la tua stanza vuota, senza nessuno. I treni persi, se ci pensi, sono un po' come la vita. Se aspettiamo troppo finisce sempre che è già finita. Tu non lo sai, ma ho imparato ad affrontare sempre tutto in faccia. Ho imparato a superare tutte le cose che mi davano l'ansia, a mettere un punto definitivo alle cose, digli basta, a legare la paura con il coraggio, così non scappa. Anche se a volte tutto già l'acqua talmente alla gola, che affogo nelle mie insicurezze, ma l'orgoglio dentro ci nuota. Se oggi col tempo vedessi la mia anima in un riflesso, facendo una radiografia di quello che ho dentro, spalancherei gli occhi fissi al mio specchio e direi quanto t'assomiglia il vero me stesso. Ho imparato a lasciare per strada il rancore, farlo volare una volta per tutte come un aquilone. A non guardare indietro alle cose che non ho più, con una sola eccezione, quella sei solo tu. Sei quell'addio che

0: Sono le 17:03.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati sulla A1 Milano-Bologna, incidente con code tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Incidente poi sulla tangenziale di Bologna, file tra svincolo 9 San Donato e svincolo 8 bis via l'Europa in direzione dell'Autosole. Si sta in coda per incidente anche sulla 14 Adriatica dal ramo Casalecchio allo svincolo A1. Su questa autostrada code a tratti a causa del traffico intenso tra Forlì e ramo Casalecchio verso l'Autosole. Si sta in fila anche sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e svincolo A14 in direzione di Bologna. Per il trasporto pubblico a Bologna fino alle 16:30 sciopero del personale TIPER. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. DK Pearl, con l'album Talking Heavy, ha consolidato un posto di rilievo tra le voci principali della nuova generazione blues, già vincitore del Blues Music Award con una voce da soul bluesman e una meritata reputazione di performer dal vivo, offre un blues fresco e ricco di emozioni. Pare che sia l'erede di B.B. King, il tempo ce lo dirà. Questa è A Little Test, qui a Mia Blues.

Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, figlio di Greg Allman, e alla guida della Devon Allman Project con Blues Summit e un disco di stars con Kristen Kingfish Ingram, Larry McRae, Jimmy Hall, Robert Randolph, che partecipano più o meno sul 50% dei brani compresi nell'album. Devon concede a loro la ribalta mettendosi volontariamente in disparte. Il risultato è uno dei dischi più blues della sua discografia. Dal figlio di Greg Allman, Devon Allman, qui a Me and Blues.

Mentre Mary Staple è una delle figure più longeve della musica americana, con Sand and the Beautiful World, nonostante i suoi quasi 90 anni, dimostra il suo grande talento. Un disco che abbraccia 7 decenni di canzoni americane e include rivisitazioni di brani senza tempo e musica originale. Tra gli ospiti Buddy Guy, Bonnie Raitt, Derek Trucks e altri di grandissimo spessore. Questa è la bellissima Beautiful Strangers, Mary Staple.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Al panorama delle voci femminili abbiamo sempre dato ampio spazio durante il corso delle puntate di Me and Blues. Una tra queste è Irma Thomas, che insieme ai Galattici che hanno unito le loro forze, così la leggendaria regina del soul di New Orleans tira ancora il meglio di se stessa nell'album Audience with the Queen. Il disco segna una svolta, 8 canzoni nuove di zecca, scritte appositamente per la sua voce calda e intrisa di blues, oltre a una rivisitazione del classico di Nancy Wilson. Questa è Where I Belong. Per voi qui a Me and Blues.

Le grandi voci femminili non si smentiscono mai, anche quando gli anni sono un pezzo in avanti. Abbiamo già parlato di Mavis Staples, che ha sempre occupato uno spazio importante nella scena di New Orleans. Sand and a Beautiful World è stato un lavoro eccelso, dove la Staples interpreta brani storici come questa Everybody Needs Love del grandissimo Ed Hilton, un bianco con la voce nera che ha collaborato con i grandi del rhythm and blues come ad esempio Otis Redding. Qui per voi Mavis

Mentre il viaggio di Mary Bridge Davis come cantante blues è iniziato nel 2002 con una jam session insieme a Robert Lockwood Jr. una sera a Cleveland, in Ohio, e ha avuto l'opportunità di suonare con il maestro in diverse altre occasioni future, tra cui un concerto di beneficenza per l'uragano Katrina nel 2005 in compagnia di Bud Millers. In quel periodo incontrò la sua prima band. Col tempo, visti i successi della Davis, si è aggiudicata un'audizione pubblica per il musical di successo Love Janice, quando avevano bisogno di una nuova attrice cantante protagonista per interpretare Janis Joplin. Fece un provino e tra circa 150 attori ottenne il ruolo principale. Questa è Master of Disguise, Mary Bridge Davis.

la chitarra in chiesa fino ai 20 anni. Alla fine ha fatto tournée come chitarrista nella Blues Review di King Wilson e ha lavorato per l'album Smoking Joint, sempre di King Wilson, nel 2001, che a suo tempo ha ottenuto una nomination al Grammy Awards. Insomma, un ottimo musicista che, oltre a lavorare per gli altri, realizza dei lavori interessanti come solista. Questa Every Dog Has Its Day, per voi, Kirk Fracture, qui a Me and Blues.

Mentre Devon Allman porta un cognome pesante, ma una volta intrapresa la carriera di musicista, non ha replicato ostinatamente quello che suo padre, Greg, o suo zio, Duan, hanno creato e reso immortale come gli Allman Brothers Band. Tuttavia Devon ha sempre cercato una sua personalità, non restando fermo su una linea stilistica ben precisa, perché desideroso di ampliare i suoi confini, come testimonia la sua discografia, tra dischi solisti e quelli in condivisione, da ricordare quell'inciso insieme al figlio del famoso Dickie Becks. Questa da Blue Summit e After You, Devon Allman.

altro personaggio che torna spesso durante il corso delle nostre trasmissioni è Chris Tonking Fishingham. Originario di Clerkslade, è consapevole di appartenere a un angolo di mondo privilegiato. Nelle sue dita, dentro quel tocco, ci sono Chicago, il Mississippi, il Texas di Freddie King e la Memphis di Little Milton, mentre la sua voce abbraccia il soul e il suo sound incontra il rock blues più autentico. Hard Rock è un bel disco, ma leggermente distante dai precedenti che lo hanno reso famoso. Questa è Nothing But Your Love, Chris Tonking Fishingham, qui a Mean Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. 5 km di coda sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Est e Sirmione per un incidente avvenuto al chilometro 248-500 in direzione Venezia. Un altro incidente sempre in A4 è la causa delle code di 3 km tra Chivasso e Brandizzo in direzione Torino. Coda di 2 km sulla 1 Milano-Bologna per lavori tra Casal Postellengo e il bivio per la 21 Piacenza-Brescia verso Bologna. Infine il traffico sulla 14 Adriatica tra il bivio per l'Autosole e Bologna Fiera verso Ancona e tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione Bologna, sempre a causa del traffico intenso. Torniamo sulla 1, nel tratto Firenze-Roma abbiamo 6 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud per un incidente avvenuto in direzione Firenze. In Campania code in A16 Napoli-Canosa per lavori in direzione Canosa tra il bivio per la 30 Caserta-Salerno e Tufino e di seguito tra Avellino Est e Benevento. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino e tra Secondigliano e Capodimonte in direzione Pozzuoli, sempre a causa del traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348-760-7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

State ascoltando Quella Canzone, il nuovo programma che riaccende i ricordi alla radio e che nasce da una selezione musicale ideata proprio da voi ascoltatori.

aranciata, lei si è fatta una risata. A mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata.

0: canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 55 minuti.
2: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393 73 98084 oppure 347 415 5350.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: It's hurting.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità!
2: No! Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Sono le 20:04. Sono le 20:04.
6: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: No one quite gets it like the British. This is Breakfast in America.

0: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
1: Hi guys, ed eccoci qua per una nuova puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, questo bellissimo programma che va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30. Questa sera, nella fattispecie, abbiamo la rubrica speciale La Croce and Friends, una rubrica che mi permette questa sera di avere ospiti dei personaggi che ho conosciuto sui campi di calcio e con cui ho instaurato veramente una bellissima amicizia e un grande senso di rispetto. Sono veramente molto orgoglioso di averli qua. Faccio le presentazioni del caso e dopodiché farò in modo che loro si possano presentare. C'è un minimo di effervescenza, non la voglio neanche chiamare tensione perché non è il caso, ma credo che verrà fuori un bellissimo lavoro. Devo dire la verità, sarà speciale. E per quanto riguarda i messaggi, se volete messaggiare con noi, il numero è 348-7607-907. Siamo ovviamente sulle frequenze di Licenza Media, di MRC Radio, scusate, anch'io sono un po' emozionato, 711 e 1098 kHz in onde medie. Ci potete ascoltare dalle nostre fantastiche app, quella istituzionale MRC Media Radio Castellana, ottima per Android, con cui si può anche messaggiare in diretta, oppure c'è FM World, per chi è più scafato può utilizzare chiaramente Alexa, basta dirgli indirizzami su MRC Media Radio Castellana e lei ti ci manda in un attimo, oppure si può interagire ascoltando direttamente dal player del sito www.mrcradio.it e partirà la magia. Per gli amici dell'Abruzzo che hanno la possibilità di ascoltarci in DAB, ecco, è molto più semplice, il segnale è digitale, è molto forte, è molto facile e percepibile in tutta la regione e abbiamo ottime soddisfazioni con l'ascolto anche lì. Ma, diciamo, voglio a questo punto fare in modo che anche i miei amici si presentino, perché sono qui con i miei amici che sono rispettivamente
2: Fadi,
1: ok, aspetta che ti alzo un po' il microfono, prova.
2: Fadi.
1: Ok, possiamo fare di meglio. E
3: Turo.
1: Nicola, ottimo, perfetto. Abbiamo innescato quello che è il nostro discorso. Torna a dire il nome.
2: Fadi.
1: Perfetto, avevo fatto un passaggio un po' troppo lento, per cui insomma siamo ragazzi, ci conosciamo da una vita, come vi ho detto ci siamo conosciuti sui campi di calcio, ognuno ha la sua prerogativa, la sua caratteristica, il suo mondo, il suo vissuto, quello che ci accomuna è che siamo tutti numero uno, chi più chi meno, siamo tutti numeri uno o quantomeno lo siamo stati, ma nell'indole siamo dei campioni del mondo anche noi. E allora, visto che vorremmo fare una puntata questa sera incentrata su tanti motivi esaltanti che ci hanno accomunato, per andare immediatamente in musica mi sono inventato di partire con una citazione tratta da un articolo scritto da me tanti anni fa che ci darà modo di lanciare il primo brano. Recito testualmente: l'uomo sogna di volare, guardare dall'alto, planare sul mare e scrive sui muri: noi siamo tutti uguali. Ma prega nel buio, la parte del più debole non tocchi mai a me. Questo è quello che recita una strofa della canzone dei Negrita e queste parole proprio ci stanno a pennello per recitare e per spiegare quello che è il ruolo del portiere. Io ho giocato in questo ruolo per tanti anni quando ero più giovane e sono arrivato al massimo della mia carriera in seconda categoria. Poi dopo ho incominciato ad allenare i portieri e su questo mio percorso ho incontrato questi ragazzi che mi hanno dato un sacco di gioie, soddisfazioni, perché persone serie, si lavorava veramente bene e siamo diventati amici. In poche parole, io ho deciso di mettere la mia persona, la mia esperienza calcistica e le mie doti umane a disposizione dei ragazzi che oggi si appassionano a questo ruolo incredibilmente esaltante.
2: tempismo, coraggio, tecnica, reattività, piazzamento, freddezza, follia, guida del reparto, doti acrobatiche, velocità, ambizione e spirito di sacrifici sono solo alcune delle doti che chi vuole fare il portiere deve avere. Durante il match spesso il portiere solo e la sua partita, oltre che tattica e fisica, si arricchisce di sfumature che coinvolgono la componente psicologica, perché il livello di attenzione e concentrazione deve essere sempre alto, anche quando la partita vive tempi morti o fasi di gioco spezzettate. Forse il suo ruolo racchiude in sé la vera essenza della squadra. È lui l'estremo difensore, perché è spesso chiamato a risolvere azioni pericolose, ed è lui il primo attaccante, perché deve essere abile e preciso nel far ripartire i suoi compagni una volta scampato il pericolo. La squadra di calcio è come se fosse una catena fatta di tanti anelli, legati l'un l'altro, che si può, a seconda dei casi, allargare o stringere, ma mai spezzare. Quando ciò accade, difficilmente si possono ottenere risultati positivi. Il portiere è senza dubbio uno degli anelli che deve avere maggiore tenuta. Ecco spiegato perché la parte del più debole non tocchi mai a me.
3: Il portiere è un punto di riferimento per la squadra. Da lui ci si aspetta sempre quel qualcosa in più e ci si accorge in un attimo se riesce a infondere sicurezza ai suoi compagni. Chiamare la difesa, chiamare le marcature, uscire in presa alto, tuffarsi con coraggio sui piedi dell'avversario lanciato a rete, altro non è che la trasposizione nella realtà di questo tipo di messaggio. Tranquilli, ci penso io, forse. Quando tutto questo si compie con successo, riesce a vedere sul volto dei compagni un'espressione che è a metà strada tra la consapevolezza che tu, portiere, ce l'avresti fatta a risolvere la situazione e lo stupore tipico di chi non si spiega proprio come tu ci sia riuscito. Stupirli ogni volta con un intervento decisivo ti dà un gusto davvero speciale. A volte capita di incappare in qualche errore, la cosiddetta papera, cappella, ed è in questi momenti che leggi lo sconforto, la delusione, la rabbia negli occhi di chi veste i tuoi stessi colori. Ma anche in queste occasioni sei chiamato a reagire, anche se mastichi amaro, perché ti rendi conto che il tuo sbaglio può condizionare negativamente il match. Se dipendesse da lui, il portiere sarebbe sempre determinato ed impeccabile negli interventi e magari, vedendo partire il tiro, vorrebbe spostarsi rapidamente e spiccare un balzo talmente potente che gli permetta di parare il pallone diretto proprio all'incrocio dei pali. Forse per lui, forse non atterrerebbe più. Purtroppo questo non è possibile e bisogna fare i conti con la cruda realtà, fatta di attaccanti abili dal tiro potente, di traiettorie maligne, di rimbalzi regolari, di deviazioni beffarde, che nonostante l'impegno e l'allenamento possono vanificare gli interventi, persino degli atleti più bravi, e della legge di gravità che fa sì che alla fine si finisca a terra.
4: Osservando il portiere mentre gioca la sua partita, scoprirete che il suo ruolo racchiude in sé una profonda metafora che si può tranquillamente applicare anche alle situazioni della vita. Allenarsi con costanza e dedizione, mantenere alta la concentrazione, prepararsi per dare sempre il meglio di sé e riuscire a conquistare la fiducia, la stima, il consenso degli altri, affrontare in modo deciso i momenti cruciali, il tutto per essere sempre all'altezza della situazione, assumersi delle responsabilità, riconoscere e reagire ai propri errori, cercare di migliorarsi, cadere, rialzarsi. Questo fa il portiere, proprio come voi. Proprio come spesso la vita richiede a ciascuno di noi. Non importa se quel pallone ci è sfuggito e ci ha beffato, non importa se nonostante le nostre belle speranze alla fine le cose non sono andate come volevamo noi. Il portiere altro non è che un uomo che sogna di volare. Crede in questo, si allena con impegno per provare a restare in aria il più possibile, ma come normale che sia, alla fine finisce a terra. Lo puoi vedere nel fango, nella polvere, ma non lo vedrai mai in ginocchio, perché questa è la cosa davvero importante. Lui si rialzerà sempre e lo farà stringendo saldamente il pallone tra le mani. Scoprirai che il suo viso è comparso il sorriso di chi è soddisfatto, perché sognare non costa nulla.
1: Come vedete, l'uomo sogna di volare. Questo è stato un intro che ho voluto coinvolgere i ragazzi anche per scioglierli un pochettino dalla normale tensione. E adesso andiamo immediatamente in musica e ci ascoltiamo proprio questo pezzo dei Negrita, che è un pezzo bestiale. Eccolo qua.

0: Beh, dovete sapere una cosa, ragazzi, siamo appena partiti ed è già arrivato un messaggio di Jack Zero che dice: ma non tutti nascono subito portieri, vero Turo?
1: No, questo non lo conosco.
0: Non lo conosci?
1: No, mi ripeti il nome?
0: Jack Zero.
2: Jack Zero.
0: Non lo so.
2: Ma chiedigli se scrive perché non tutti nascono subito portiere.
0: Probabilmente è un ragazzo che alleni, ma visto che siamo in questo lotto di, come si dice, presentazioni, il giro lo voglio far partire direttamente da Fadi, che è l'ultimo ragazzo che ha letto l'introduzione, no? Questo intanto ha dimostrato che il portiere, contrariamente a quello che si dice, che i giocatori spesso non si sanno comportare, abbiamo dato una bella dimostrazione che siamo anche sul pezzo. Anche la punteggiatura, mi diceva Turo, l'enfasi, la respirazione. Però la presentazione iniziale partirà da Fadi. Fadi è un amico che ho conosciuto sui campi di calcio, e lui è originario della provincia di Reggio Emilia. Venne qui a Bologna per studio, arrivò al campo, era un ragazzo dotato di grande volontà e talento, siamo diventati amici in un attimo, ma voglio lasciare a lui la capacità di illustrarsi, perché questa è una vetrina.
3: Ti ringrazio per il talento, ma è una parola che non mi si dice troppo, di volontà tanta, soprattutto voglio divertirsi. Però sono il tipico nome reggiano, Fadi, perché effettivamente si chiamano tutti così in provincia di Reggio Emilia, soprattutto in Appennino, no? Che sono figlio di un medico siriano che a sua volta è venuto a studiare in Italia tanti anni fa e poi si è fermato, come mi sono fermato io a Bologna con grande gioia, quindi originario di Castelnuovo Monti. Tantissima volontà, sempre divertito tantissimo, sono stato veramente bene in tutte le squadre in cui sono stato, ma finivo lì. Però mi sono sempre divertito tanto.
0: Beh, con noi abbiamo passato delle serate eccezionali.
3: Epiche. Poi un grandissimo tifoso dell'Inter, questo penso che tutte le persone che mi conoscono mi abbinano a quello, è proprio una questione, cioè, quindi una passione mostruosa calcistica.
2: Potevi scegliere meglio.
0: No, vedo che in questa saletta questa sera, diciamo, sei il più titolato della serata.
4: Soprattutto dopo allenamenti erano belli.
0: Sì, sì, infatti ho portato la memorabilia dove davanti a dei bicchieri facevamo baldoria.
4: Qualche birra.
0: Ascolta, ma di cosa ti occupi nella vita?
3: Io sono un grigio bancario, però metto tanta passione in altro, soprattutto nell'andare a gestire due pargoli che ho messo al mondo, che sono due calciatori in erba, che anzi approfitto, se mi ascoltano, di salutare Giorgio e Francesco, e quindi mi sto dedicando anima e corpo alle loro carriere. Peraltro uno di questi, il piccolo, grande come me nell'azzurro, ma il piccolo è tifoso dell'Empoli, è l'unico tifoso dell'Empoli di Bologna, quindi è stato adottato dai Desperados Empoli ed è una sorta di idolo della tifoseria.
0: Ma ascolta, dei tuoi figli c'è qualcuno che gioca come portiere? Tu hai due maschi?
3: No, ho provato ad indirizzare il primo facendogli qualche allenamento all'inizio, secondo me ha capito che era mio figlio e quindi ha deciso di giocare a mezz'ala.
0: Ecco, ci prende, bravino.
3: Sono tutti e due bravini, sì.
0: Beh,
3: sì,
0: insomma,
3: sì.
0: Ascolta una cosa, visto che tu sei il boss nella tua famiglia, diciamo...
3: Non sarebbe così d'accordo Elisa, ma...
0: No, dico così perché voglio chiaramente virare sul lato musicale. Ho visto che tu hai portato proprio un pezzo del boss,
3: sì.
0: Ma perché ha una importanza particolare?
3: Allora, ha un'importanza per due o tre cose messe insieme. La prima è che sono diventato nella vita un grande fan di Bruce Springsteen. Lo seguo, anche sono andato a vederlo anche a Berlino, mi ha regalato i biglietti Elisa quando ho compiuto 40 anni, che è la mia compagna. E, però Born to Run l'anno scorso ha compiuto 50 anni, io invece 50 li ho fatti ieri.
0: Auguri.
3: Grazie. E soprattutto è stata la prima canzone di Springsteen che ho sentito verso la fine degli anni 80, ancorché la canzone sia del 75, ma in una videocassetta che avevo preso legata appunto a Zenga, Walter Zenga, mio grande campione, idolo, ed era partito questo video con questa canzone e mi era rimasta impressa, mi aveva molto legato, quindi questo è
0: il motivo
3: per cui sono legatissimo a Born to Run.
0: Nella risposta mi hai anche giocato un tiro, in quanto mi hai bruciato una domanda, perché te l'avrei chiesto più tardi qual era il tuo punto di riferimento a livello portieristico, ma la domanda tornerà perché ho altra carne al fuoco. Allora facciamo così, tanto per fare anche gli auguri di compleanno, 50 è un bel traguardo, poi sei in splendida forma. E quindi ascoltiamoci questo pezzo motivazionale del Bosch e poi ci dirà qualcosa anche Nicola a riguardo, che so che anche lui è un grande fan. Ma eccolo qua che arriva.

0: bella Nick, questa qua so che faceva molto impazzire anche te questa canzone, sempre per ovvi motivi.
1: Sì, è vero, adesso io senti per la prima volta Bruce Springsteen quando fece Born in the USA e mi colpì moltissimo, tant'è che andai a vederlo a Milano nell'85, mi sembra fosse l'85,
2: quella, quando venne quella qua, è una data storica,
1: la primo concerto a San Siro. E dopo da lì io Bruce Springsteen l'ho seguito sempre, diciamo che però Born to Run, quando sentì Born to Run, provai delle emozioni che tuttora quando le sento mi vengono un po' la pelle d'oca,
0: vi ho sentito...
1: L'ho lasciata a Fadi perché compiva gli anni, allora era giusto un gesto di cortesia verso un amico.
3: Ma quanti anni hai, Nick? Nell'85? Io ero in prima elementare.
1: Io nell'85 ne avevo, sono del 67, quindi tu fai i tuoi conti. Ne avevo già 18.
2: Io in quasi.
0: Vedi, questa è una radio che.
1: Io sono quello più vicino a Sergio come età.
3: Sei vicino alla pensione,
0: io sono più vicino a Borani.
2: Beh, tu Sergio devi vedere Bob Marley nell'80, no?
0: No, me lo sono perso. Ho visto tanta altra gente perché è un periodo di grandi concerti, è stato molto divertente. E ti dico anche perché dopo che c'era stata la contestazione, che sono stati anni difficili, gli anni 70, molti artisti ricominciavano a riempire gli stadi. I primi a lanciare questo nuovo corso sono stati Dalla e De Gregori con Banana Republic, perché per dire Santana negli anni 70 gli avevano tirato le Molotov sul palco, De Gregori era stato processato, quindi
1: anche Vecchioni fu arrestato, e non era facile fare musica,
0: assolutamente. Però la cosa che dicevo io, Nick, l'ho conosciuto anche lui sui campi di calcio, forse noi abbiamo avuto il sodalizio più lungo, io e te siamo veramente amici.
1: E Sergio ci siamo conosciuti prima da avversari, perché io giocavo da altre parti e lui giocava in altre squadre, però c'era sempre stato un grande rispetto fra me e lui, anche da avversari, soprattutto per la persona che è Sergio, l'ho sempre stimato molto. Poi per fortuna siamo arrivati a incontrarci nella stessa squadra nel 2004, primi anni 2000, insomma, poi siamo stati insieme fino alla fine delle nostre carriere praticamente.
0: siamo affondati insieme. Ecco, sembravamo la scena del Titanic dove io ero DiCaprio, sono andato a picco per primo. No, comunque dice...
1: Però non mi piaceva tanto averti dietro come Titanic.
0: No, sono sempre stato un signore, come vedi anche il gesto, il portiere non è solo uno sprezzante del pericolo, pronto e
1: deciso. È sempre deciso. Quello che ti allunga una mano per aiutarti.
0: È quello che se fai autorete è il primo che magari dentro ti manda a quel paese, ma è il primo che ti sorregge, ti cerca di farti ripartire.
1: Ti dice dai, non è niente.
3: Sì, perché speri che quando fai una verra non ti tirano troppi cancheri dietro.
1: Che non è sempre così.
2: Ho avuto la fortuna di allenarmi con voi.
0: Sì, è vero.
2: Lì
0: è vero.
2: In un campo che poi quando abbiamo finito, che appunto io forse gli ultimi tempi che sono venuto nel 2004, mi ci sono ritrovato dentro 16-17 anni dopo con i miei figli, perché i miei figli giocano al pilastro.
0: Allora, ragazzi, è stato veramente un bel momento, io me lo ricordo con grande simpatia, è un ricordo che porto dentro. Come avete visto prima, non ho avuto problemi a portarvi un po' della mia memorabilia, così mi potevate così inveire contro di me vedendo l'abbigliamento degli
1: anni. Io non posso perché è il mio stesso abbigliamento. Io avevo i pantaloncini imbottiti con la spugna dentro.
0: Quei pantaloni alla Francesco Giuseppe.
2: Che si inserivano lateralmente col gommettone.
0: Ascolta, Nick, ma...
1: Io e Sergio abbiamo cominciato con le magliette di lana in porta.
0: Sì, sì.
3: Sì, quello era un bello, che quando sudavi ti dava una noia, ti pizzicava la pelle come se avessi qualsiasi cosa, ragni, zecche addosso, era fastidiosissimo, per non parlare della canfora che ti davano addosso d'inverno che ti bruciava l'inverosimile.
1: No, Sergio era famoso per dare la sifcamina.
0: Sì, la sifcamina. Sì.
3: Quanta gente è andata al pronto soccorso con la sifcamina?
2: Mitico, la sfregatura di sifcamina prima degli allenamenti era eccezionale. Al gomito.
3: Mediamente il massaggiatore era un carrozzaio, capito? Che aveva le vesciche nelle mani, ma ti massaggiava.
2: Il gomito bionico di Sergio me lo ricordo ancora.
1: Vedi, Sergio, Turo si sente che ha giocato. giocato in categoria superiore, lui aveva il massaggiatore, noi ci automassaggiavamo, e bella grazie. Io massaggiatori.
0: Io per vedere il massaggiatore guardavo le squadre professioniste e piangevo davanti alla foto.
1: Ah, pensavo davanti alla Sif Camilla, perché ti eri sfregato gli occhi.
0: Ascolta un po', Nicola, hai portato una canzone anche te. Allora, dovete sapere, Nicola ha un cognome corto, altisonante, ma lui è una persona veramente nobile d'animo. Nicola Re, e c'è una canzone che mi hai fatto portare, prendere, che ha un significato particolare. Dopo l'annuncerai tu, ma spiegaci perché questa canzone.
1: Perché era un periodo, diciamo, che era finita una mia relazione con una ragazza che avevo già da 5 anni. Allora non pensavo che finisse così. Allora, in quel momento, tramite alcuni amici, che dopo sono rimasti amici tuttora, ormai più di 30 anni, mi hanno fatto scoprire Enrico Ruggeri, e devo dire che quando ho sentito quella canzone per un po' mi ci sono identificato, e tuttora comunque Ruggeri è uno dei miei cantautori preferiti.
0: E infatti ha fatto un sacco di pezzi spettacolari,
1: e questo pezzo qua era ancora coi Decibel, uno delle prime, non era ancora da solo, però secondo me è veramente, a me in quel periodo mi ci sono identificato parecchio in una canzone così, non perché io venda dischi o roba così,
0: no.
1: Però c'erano tante analogie che...
0: Beh, il testo è molto esplicito, e quello che voglio dire è questo.
1: E poi c'ho il cognome, che più o meno fa parte del titolo.
0: Ma infatti il nome è inserito nel titolo, e la canzone è bella anche perché ha un bellissimo testo, ma parte lentamente e poi va in crescendo.
1: Poi va in crescendo, sì.
0: E adesso noi ce l'andiamo ad ascoltare, perché merita veramente di essere lanciato.

0: Allora ragazzi, morendo un po', vabbè, non si muore per amore, si sta un po' male, poi dopo alla fine dai, si va avanti.
1: Poi passa,
0: c'è di peggio.
1: E poi c'è stato il calcio che ci ha aiutato.
0: Il calcio ci ha aiutato, e a proposito di calcio, passando la palla al mitico Turo, Gabriele Venturi in arte Turo, c'è un messaggio sempre di Jack Zero che scrive una cosina così. Ma
2: ho capito chi è e ho paura di quello che scrive.
0: Sono un po' più datato delle nuove generazioni, delle nuove leve. Christian, diciamo che gli esordi li ho avuti da cinno col caro Turo, che però stava fuori dai pali, o ricordo male. E poi è arrivato un altro messaggio di un altro ragazzo che scrive: Turo, sono un carrozzaio che conosci bene, ma non ho le vesciche nelle mani, ho i calli. Conosci questo ragazzo? Sapresti dire
2: che... Allora, chi ha i calli nelle mani è mio cugino. Christian, invece, Jack Zero, è un ragazzo che abbiamo iniziato insieme a fare sport in parrocchia, dove si iniziava a giocare a pallone dal prete, 10-9-8, a tirare delle pedalate praticamente con delle palle in tangenziale che rischiava l'arresto. E lui non è solo un amico di sport, ma è anche un amico di vita, che tuttora frequento, ci conosciamo dall'asilo da circa 44 anni. Quindi quando lo sport unisce la vita, penso che sia una delle cose più belle del mondo.
0: Ascolta una cosa, ma riguardo, tu sei l'unico che sei ancora in attività in quanto tu alleni ancora? Noi
2: sì.
0: Abbiamo già gettato il cuore e tutto il resto della borsa, il resto oltre l'ostacolo, solo che ce l'hanno ritirato di qua. Dicevo, mettete nella differenziata, ragazzi.
1: Sì, è meglio che non gettiamo tanti in là, perché se no ci sbricioliamo.
0: Sei fresco di nuovo sodalizio?
2: Allora, di questo non ne vorrei parlare, no, perché allora, prima firmo e poi ne parlo. Da buon portiere sono scaramantico.
0: Ecco, ti voglio chiedere questo: da buon portiere sei scaramantico. Qual è uno dei tuoi gesti scaramantico che non hai mai abbandonato?
2: Beh, sinceramente, allora, ne avevo più di uno.
0: Ma quello proprio che
2: io non cambiavo mai il posto a sedere, sia negli allenamenti che quando giocavamo in casa. Io dovevo sedermi sempre lì. E a mezzogiorno, quando si vinceva, la domenica dopo, dovevo mangiare a mezzogiorno le stesse cose.
0: Ma invece a livello di pare a livello di abbigliamento, tipo...
2: Allora, abbigliamento sinceramente non lo posso raccontare, perché però io usavo gli slip, cioè nel senso non usavo come oggi, che i ragazzi d'oggi usano i boxer per andare in campo, perché sono più, fa più figo, scusate il termine. Noi avevamo gli slip da mare,
0: sì, il costume,
2: per motivi fisici, mettiamola così. E io quando vincevo non cambiavo mai lo slip, cioè lo lavavo, capiamoci bene, però non lo cambiavo. Quando perdevo c'era lo slip di riserva, cioè sperando che mi portasse bene.
0: Io,
2: però erano scaramanzini.
0: Io cabala per cabala ti dico, a me non piaceva giocare con la maglia gialla. Mi è capitato delle volte, come avete potuto vedere, mi ero comprato la maglia per me. Quando andavo in una squadra c'era la maglia gialla tua. Mi sentivo talmente evidenziatore, poi io non essendo un Marcantonio, dicevo almeno che facciano fatica a trovarmi.
1: No, io invece mettevo sempre prima il guanto a sinistra e poi il guanto a destra, e poi dopo andavo a segnare i pali come si faceva una volta, che prima il palo a sinistra, poi a destra e poi in mezzo.
0: E te, Fadi, qualche...
1: Ma non è che questo mi evitava di perdere.
0: No, vabbè, no. Ma si fa per...
1: Però era una cosa che dopo uscivi intatto dal campo, se non altro.
3: Sinceramente non ne avevo, forse, ma quello più era più istinto, tipo toccare il guanto col viso, ma era proprio una questione
0: passartelo
3: proprio
0: vicino al viso,
3: cioè sentire proprio, però era una questione proprio più, non era tanto scaramantica, era proprio più una questione di riflesso, non lo so, mi veniva normale. Però ti voglio dire una cosa, che quella della maglia gialla in realtà tu me l'hai raccontata tante volte nella tua vita, e mi hai sempre detto una cosa a cui io ho sempre creduto, che è questa: l'attaccante se anche non guarda la porta ma alza appena gli occhi, vede, vede giallo, no, il fosforescente, e sa dove è il portiere, quindi rischia di fargli gol. Mentre invece se si, se si mette sulla maglia grigia o qualcosa, l'attaccante fa più fatica,
2: allora
3: a vederlo.
2: Mette la maglia verde.
0: No, no, ma infatti molti portieri avevano la maglia verde o grigia perché comunque nel colpo d'occhio, girandosi nell'azione, cioè l'attaccante ha il senso della porta, questo lo sappiamo, come il portiere ha il senso della posizione, l'attaccante sa dov'è la porta, però se addirittura ti metti, siamo qui con due manine.
1: Ma io invece quello non ci ho mai pensato più di tanto, a me piaceva la maglia arancione, la maglia gialla, la maglia bianca, tutto il completo bianco,
0: sì,
1: ho avuto un anno.
0: Ti ricordi però, Nick, quando giocavamo al Pilastro che c'era quella maglia da discoteca tutta colorata?
1: Vabbè, quella era orrenda, era, sembravi Arlecchino con quella maglia lì. Quella era improponibile, ma era una maglia di primi anni 80 che ne faceva parte delle mute. Poi io sono sempre stato un po' pignolo, me le andavo a comprare io quelle che mi piacevano.
2: Mi ricordo perché quando ho giocato al quarto, che Sergio faceva l'entrata dei portieri e tu facevi il dirigente,
1: ti avevo dato la maglia rosa.
2: No, mi avevi dato la maglia completo bianco, che i campi mediamente erano infangati sempre, il sintetico non si trovava mai a quei tempi, e io uscivo sempre dal campo che cambiavo colore, poi era a maniche corte. E me lo ricordo, il 15 dicembre d'inverno io uscivo tutte le volte con i geloni perché cioè, le maglie termiche erano ancora. Cioè,
1: ciao quello belli. Che riguarda le maniche corte, io fui uno dei primi a livello dilettantistico a tagliarmi la maglia, perché in quel periodo lì il mio portiere di riferimento che mi piaceva era Gianluca Pagliuca, e Pagliuca fu uno dei primi quando era all'Inter a tagliarsi le maniche. Allora dopo, un po' per copiarlo sinceramente, mi tagliai anch'io la prima muta di maglia, e poi dopo addirittura vennero fuori maglie già fatte a maniche corte da portiere.
2: Sì, sì, infatti
1: e
2: mi ricordo
1: io,
2: che dopo,
1: e io dopo giocai sempre con la maglia a maniche corte. Tra l'altro dopo mi sentivo più comodo, sarà stata una sensazione. Poi io giocavo con la termica a maniche corte sotto. Però sì, comodo.
0: Adesso, proprio parlando di abbigliamento, adesso che si vedono i portieri con la maglia a maniche corte, ma sotto la maglina attillata o la calzamaglina, così, cosa ne pensate? Io non so se dipende da una questione coreografica del personaggio.
2: Ma diciamo che adesso i portieri non usano più le armature che usavamo noi, cioè noi eravamo proprio armati, sembravamo dei corazzieri del Medioevo, noi sembravamo, adesso sì, i portieri usano.
1: Però noi giocavamo anche in campi, diciamo che erano più terra che erba, quindi molte volte un minimo di protezione ti serviva,
2: diciamo,
1: poi
2: che
1: era quel che era.
2: Diciamo che adesso si usano più queste cose qua per proteggersi dalle abrasioni, per scivolare meglio, più una cosa. Sinceramente i miei ragazzi che alleno le usano, soprattutto nei sintetici, perché quando strisciano evitano di arrossarsi la pelle, diciamo, è un aiuto. Però
0: è arrivato un messaggio, Turo, per te, che dice: anche Turo taglia tutte le maniche anche a casa. E lo manda un'ascoltatrice che si firma, no, non si firma, però penso che
2: sarà sicuramente mia moglie. No, è colpa di Nick, è colpa sua, perché è lui che mi ha fatto amare le maglie a maniche corte, quasi senza maniche.
0: La cosa che vi racconterò più tardi è un aneddoto, nel senso come si cresce in fretta a fare il portiere. Però andando in musica, andando verso la musica, è capitata una cosa che sia

0: preso una macchina e ho capito che oltre al calcio, dai 16 ai 18 più o meno, c'era qualcos'altro di bello nella vita, perché prima c'era solo il calcio.
1: La macchina era una Renault?
0: Sì, era una Renault decapotabile, era. E a quel punto lì, caso strano, tutte le volte che salivo in macchina, oppure quando ero a casa, diciamo, per i fatti miei, mettiamola così, con la Renault, come dice Sergio, e per radio in macchina oppure nei vecchi stereo di casa, che erano degli armadi, non erano dei compact,
1: i famosi rec,
0: esatto, partì con delle casse che veramente erano degli amplifon, erano enormi, partiva sempre ricorrente questa canzone che era Lose in My Religion dei REM.
1: Allora adesso ti faccio questa cosa qua, la metto su, ma quando dopo torniamo a casa, che torniamo nella mia ditta, ti faccio vedere che in ditta da me c'è uno di questi mastodonti con le casse. E quindi andiamo in musica.

0: oltre il pallone rotondo, il motorino, c'erano altre dimensioni che poi non ha...
1: Sono sempre forme geometriche.
0: Sono forme geometriche, sempre di moda. Che
1: quella non passa mai di moda.
0: È come i blue jeans.
2: Come i blue jeans. La Renault è la migliore di tutte.
0: Ascolta una cosa, come stiamo andando? Siete tranquilli? State bene? A parte il fresco?
1: Sì, diciamo che c'è una temperatura gradevole che ci aiuta ad acclimatarci già per il fine settimana, sì. Che dicono che sono 37-38 gradi.
0: Ho voluto mettere
1: qui ce ne sono uguali, quindi noi siamo già
0: a temperatura. Questa temperatura per farvi stare vicino.
1: Vedo Fadi con la fronte perlata. Ma non per la tensione.
0: No.
1: Turo bisognerebbe inquadrarlo perché siamo uno scaricatore, io e Turo braccia tirate su.
0: Aveva promesso mi cambio la manica, ma non c'è più rispetto per la gente anziana. No, dicevo la temperatura
2: in divisa.
3: Sì, tu sei un professionista anche in radio, noi invece io e Nick proprio sapevamo di non essere ripresi, quindi proprio due straccioni di prima categoria.
0: No, volevo dire una cosa, ho fatto questa temperatura dentro l'ambiente per farvi provare l'emozione e la sensazione che hanno i giocatori che fanno il mondiale. Adesso là in America c'è caldo, quindi possiamo stare nella stessa temperatura, però la nostra performance sicuramente sarà migliore. Adesso il discorso, la palla torna a te Fadi, e come tu hai già smesso, hai detto che accompagni i ragazzi, ti sei dato al calcetto, prima sentivo che parlavi di sintetico, non sintetico.
2: No, chiedevo al giovane del gruppo che allena ancora.
3: Ehi, calmo, giovane è una parola grossa.
2: Che allena ancora, com'è la differenza un po' fra essere portiere, allenare i portieri qua i campi nostri in terra battuta e invece i sintetici di adesso. Lui mi ha dato una risposta, intanto la prima molto intelligente, mi ha detto questo ti consente di fare molti più allenamenti, di prepararli meglio e di fare in modo che i ragazzi si facciano meno male, che non è...
1: E di essere sicuro di farli.
2: Sì,
0: anche quello.
3: L'importante è non piantare un palletto con la punta nel sintetico. Questa è la regola numero uno, che ci sono gli attrezzi giusti per il sintetico, perché non è la prima volta che succede che uno prova a piantare un palletto con la punta in un sintetico.
0: Con un po' di forza e una grande ignoranza puoi riuscire. L'importante è che ci dai.
1: Conosciamo persone che potrebbero farlo.
3: Sì. Assolutamente.
2: Però io nel 2007 ho fatto treble, cioè crociato e due menischi.
0: Accidenti.
2: Quindi sono finito sotto i bisturi, mi ho messo a posto e poi non sono più riuscito a tornare, ma penso che il calcio veramente non abbia perso niente, cioè ha perso forse
0: non dir così.
3: Però vedi, siamo passati dalla Renault alle sfighe, ospedali, menischi, quindi sono i discorsi dei cinquantenni questi, proprio siamo arrivati alla nostra età.
1: Non è vero che non ha perso niente,
2: però,
1: perché chiunque ha passione di giocare comunque non è una perdita, allora, ma io un po' invidio quei tempi lì dove c'era tanta gente che lo faceva per passione, adesso mi sembra molto meno.
0: Ma Nick, a proposito che hai detto questo, a sensazione, cos'è che ti manca di più del giocare?
1: Mi manca il giocare, il profumo dell'erba quando andavi per terra, il fango, tutti gli allenamenti, tutte quelle cose che adesso per questioni anagrafiche e fisiche non riesco più a fare, perché comunque è normale.
0: Te lo sogni di notte?
2: Mi sogno di notte, mi sogno di notte di giocare a calcio. Cioè è una cosa incredibile.
1: Ma io tutte le volte che sento l'odore dell'erba tagliata mi viene nostalgia dei tempi in cui giocavo. Poi stiamo facendo discorsi da anziani, no, e lo capisco.
0: Però voglio sentire la parte metaforica di... Tu ti immagini in una partita normale,
2: sì, sì,
0: o dentro un grande stadio davanti a un grande pubblico?
2: No, una partita del mio solito, del mio quotidiano, con ancora...
0: Cioè, con gli amici,
2: sì,
0: normale?
2: Sì, mi sembra di giocare e mi fa un po' sorridere proprio perché comunque ho, diciamo, smesso che avevo soltanto 31 anni, quindi avrei avuto ancora almeno 6-7 anni da stare, poi comunque voglio dire negli amatori si poteva andare anche avanti un po',
0: certo,
2: ad oltranza,
0: certo.
2: Però il ginocchio ha detto che era meglio se mi sarebbe fermato lì, però mi manca tantissimo il calcio.
0: Ascolta una cosa, ma nel sogno com'è la prestazione?
2: Almeno lì buona.
0: È buona.
2: Almeno lì. Cioè.
3: E quindi, almeno nei sogni tu dici, faccio una gran partita.
2: Sì, certo.
1: Voglio fare delle verre anche in sogno.
0: No, se uno è molto onesto, però sai, ci sta che uno dice, io mi immagino, so, giocavamo contro i Blancos al Bernabeu, e quindi insomma ci sta, però ti faccio questa domanda qui perché
1: sono sogni di rock and roll,
0: sono sogni di rock and roll, e hai citato proprio il titolo di un grande musicista caro a Fadi, grande interista anche lui per la gioia di Turo, che è naturalmente qui che si contorce perché sai
3: Inter come... e Juve anche no.
0: Ah, aspetta che è arrivato un messaggio qua per Fadi che dice: Fadi lo sogna ancora di notte, più di una volta ha parato la mia faccia nel sonno. Questa è la tua signora.
2: Questa è la mia signora, presumo.
0: L'importante è che non rinvii, eh.
2: Non respingo neanche di pugno, sono uno che ha sempre preferito bloccare,
0: no, direttamente. E poi, blocchi e poi al petto.
2: E poi al petto, assolutamente, bisogna difendere. Come
0: allora,
2: te
0: grande, siccome abbiamo parlato di un grande interista, Fadi ha portato una canzone spettacolare del grande Lucianone, che tra l'altro è delle tue parti.
2: Assolutamente, quindi per me questa canzone ha un triplo significato, perché lui è reggiano, è nero-azzurro, e soprattutto mi ricorda Ronny, più grande giocatore del Cage, quando San Siro si infiammava quando arrivava Ronaldo.
0: Dici che c'era questa canzone qua?
2: Sì.

0: È il 47esimo della ripresa, 1-0. Fadi ha fatto un intervento che ha salvato il risultato. La folla lo sta osannando e ci troviamo qui al Meaz. Fantastico, fantastico. Veramente, stiamo andando molto bene. Siamo qui sulle frequenze di MRC Radio. Questa è La Croce and Friends, una costola di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi ricordo che questa puntata che stiamo confezionando con i miei amici Fadi, Nick e Turo, solo per numeri uno, sarà disponibile in podcast nei prossimi giorni su questa pagina che vi ho appena detto di Facebook, Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Ci saranno anche foto e qualche contenuto extra, visivamente parlando, che potrà dar modo di fare capire un po', appena Turo si ricompone lo rifotograferemo e lo facciamo una foto in diretta così.
1: Sono invidiosi perché ho ancora i capelli lunghi io.
0: Beh, anch'io ce li ho lunghi, ma io li porto in un altro modo. Io li porto alla bella marinara. Ascolta, Nick, anche tu hai...
2: Non ho i capelli io.
0: No, anche tu hai qualche sogno ricorrente. Io a te ti ho visto visivamente fare delle grandi parate, un po' dappertutto. Ed era per me una grande soddisfazione, perché insomma...
2: Guarda, adesso sognare, devo dire, no. Cioè... ho questi ricordi che mi manca giocare. La cosa che però più mi fa piacere è che quando incontro tanti ragazzi che abbiamo giocato insieme contro, mi fanno sempre una gran festa. Questo vuol dire che comunque innanzitutto come persona ho lasciato qualcosa, che è poi la cosa più importante, perché tu puoi essere anche bravissimo come giocatore, però se essere una persona, diciamo,
0: con grossi limiti caratteriali,
2: e fai fatica. Invece questa cosa qui, ho visto anche due ragazzi la settimana scorsa, mi ha fatto una gran festa, dai, ci vediamo, non ci vediamo. C'ho ancora qualche nostalgico che mi chiede di andare a giocare adesso, che farei ancora la mia figura, però se adesso andassi a giocare mi butto, mi sbriciolo per terra, perché ormai...
1: diciamo che non ti rialzo
2: diciamo
1: più.
2: Diciamo che non mi rialzo più.
3: Ha detto Turo che sui sintetici si può andare, si scivola e non ci si fa male.
2: L'ha detto Turo, infatti.
1: Ma diciamo che l'ho detto fuori onda, in onda non lo dico.
2: Diciamo che ho fatto solo un tuffo, che gioco a padel una volta alla settimana, diciamo che non è andata benissimo, mi sono scorticato un ginocchio, però sono stato bello da vedere.
1: Ma padel è un killer quando appoggi solo il ginocchio senza sfregare. Padel
2: bisogna
1: stare attenti.
2: È stato l'istinto, ci sono andato anziché con la mano, con la racchetta. La palla l'ho presa, però mi sono sgorbiato il ginocchio.
1: Hai sempre avuto un gran cuore, Nick.
2: Sì, io ho sempre il cuore oltre l'ostacolo.
0: Sì, infatti devo dire la verità, era bello esplosivo, generoso, grande, infondeva veramente una grande sicurezza, perché anche il fisico glielo
1: Dire perché è talmente grosso che la gente non si avvicinava alla porta, rimaneva fuori dall'area, rimaneva.
3: Ma infatti è quello che prima ha detto, che quando incontra gli altri, secondo me è ancora un po' di timore.
1: Esatto.
0: Però
2: no, io avevo la prima regola che mi insegnò uno dei primi allenatori: la prima uscita tu falla col ginocchio alto. Gli attaccanti dopo capiscono che aria tira. Ho sempre fatto così ed è sempre andata bene.
1: I saggi allenatori di una volta.
0: Una volta Turo e un altro portiere che contatteremo tra poco, un altro grande amico di Sergio La Croce e di questa crew, si misero d'accordo durante un allenamento, perché ci allenavamo insieme, facevamo gli stessi esercizi, e lui mi disse una volta: ma tu ci alleni come Cimbiel. E poi facevano gli asini, dovevamo fare una sessione tipo, non so, da 10 tuffi, 12, io me ne hanno fatti fare 20, per vedere un vecchio che agonizzava in campo.
2: E l'hanno visto.
1: Non si restava più, abbiamo chiamato Cavicchioli, tiratici su l'allenatore dei portieri.
2: Abbiamo chiamato Pippo Cavicchioli, tra l'altro un altro ex portiere.
0: È arrivato,
2: è anche molto bravo.
0: È arrivato il parroco di Lovoleto, mi ha dato l'estrema unzione, dice: questo non ce la fa. Ascolta, abbiamo parlato di gettare il cuore oltre l'ostacolo, così. Prima mi hai fatto vedere che hai un pezzo particolare degli Spence. Eri per gli Spence perché erano più fighi?
2: True the Barricades, perché ho sempre preferito gli Spence ai Duran Duran, perché diciamo che nella mia giovinezza erano metà anni 80, quindi di solito ti schieravi da una parte o l'altra.
1: Cioè, tu mi vuoi dire che non ti piaceva Simon Le Bon col pezzo mitico Wild Boys?
2: Wild Boys mi piaceva, però mi piacevano più gli Spence. Così l'anno che erano i militari fecero Through the Barricades, oltre le barricate,
0: sì, sì.
2: Era un pezzo, diciamo, per l'epoca abbastanza, nonostante fatto da loro, comunque parlava di una situazione particolare che c'era nel Regno Unito.
0: E poi, Nicola, rispetto a i Duran Duran erano più fighi anche nel vestire con questi.
2: Mi piacevano di più come anche come erano vestiti, erano, diciamo, stilosi. Sì, erano più stilosi. Tra l'altro, io Tony Adderley sono andato a vederlo anche 2 anni fa.
1: Beh, io non sono un cultore del genere maschile, però anche i Duran Duran mi sembravano brutti.
2: No,
0: nel senso erano un po' più tamari.
2: All'epoca c'era la giacca con le spalle larghe, c'erano gli Spencer, c'erano i pantaloni con le pants. Io quel periodo lì ho vestito un po' anche così, diciamo.
0: Domanda di abbigliamento del periodo, non abbigliamento da calcio.
2: No, quel periodo lì ero diviso da militare quando fecero quel pezzo lì.
0: Però quindi... Nick, negli anni 80, spolverino bianco.
2: Certo.
0: Io ce l'ho ancora nell'armadio. È una cosa che tengo come una reliquia, proprio è una cosa bellissima. Mi ricordo proprio i miei 18 anni.
2: Alcune delle discoteche dell'epoca, l'Art Video, l'Antares, posti dove tu ci sarai stato sicuramente. Loro sono troppo giovani, non le hanno viste.
0: No,
2: noi ci siamo stati.
0: Erano bei posti.
3: Io poi non sono bolognese, quindi alcune chicche non le ho.
1: L'unica cosa che ho di quegli anni lì, più 70 che 80, è l'Eskimo.
2: L'Eskimo non mi ha mai rappresentato.
1: È ancora un pezzo storico che tengo, perché devo dire che è anche un altro, una giacca che è tornata di moda al bar, se non mi sbaglio.
0: Sì, il bar, quella da pescatore.
1: Sì, esatto, che faceva un freddo bestia d'inverno.
2: In quegli anni lì, quando eravamo giovani io e Sergio, diciamo, o eri un Zanaro all'epoca o eri un dark
0: o anche i paninari,
2: sì. Il Zanaro era la discendenza del paninaro qua da noi a Bologna.
0: Un po' più...
2: Io invece all'epoca vestivo quei jeans, stivaletti e giubbotto di pelle nera. Ero...
1: Non avevi il bomber?
2: Non avevo il bomber.
1: Che brutta giacca anche quella.
2: All'epoca non l'ho avuto. Me l'hanno regalato dopo il bomber.
3: Io invece l'avevo comprato al mercatino.
0: Ma blu,
3: americano,
0: verde.
3: A Livorno. Verde il primo e blu secondo.
1: E perché... aspetta, cosa avevi sul braccio sinistro? Le pallottole,
3: le pallottole finte.
1: Cioè,
3: certo.
1: Era rigoroso, che aveva certo. Le pallottole vere, era un must, capito?
3: Certo.
1: E poi ti scopriva l'ombelico, perché era talmente corto che il motorino sui cinquantini senza parabrezza, perché parabrezza era da sfigato.
0: Sì, poi senza casco.
1: Il casco è una legge che è arrivata, penso.
2: Perché il collo te lo teneva coperto, chiudeva qua, cioè, tutto il collo fuori.
3: In provincia di Reggio Emilia andava un motorino che, quando sono venuto a Bologna, la gente rideva solo a guardarmi, perché andava il Peugeot 103, solo a Reggio Emilia. Solo a Reggio Emilia l'avevamo.
2: Solo Max Pezzali ce l'aveva quello lì.
0: Sì, esatto. Sì. Comunque è arrivato nel frattempo un altro messaggio che recita così: Turo è cresciuto con la cugina che amava i Duran Duran.
2: Allora Turo è di parte, è stato condizionato dalla cugina.
0: Non vedi che pubblicità che ha fatto?
1: Assolutamente, nel senso che ero costretto, perché dato che ero il più piccolo, eravamo tre cugini, io ero il più piccolo. Quindi automaticamente, se non ascoltavo quello che volevo loro, ero ammazzate. Quindi non è che avevo tanta possibilità, la democrazia non esisteva una
0: c'era
1: volta.
0: C'era già democrazia invece.
1: Assolutamente. E tra l'altro la cugina che scrive è quella, tra virgolette, più old, ok? Ed era quella che, quando volevo mettere su qualcos'altro, le mazzate arrivavano forte. Quindi io adoravo i Duran Duran.
2: Turo aveva già capito dove era il bastone di comando, chi lo teneva in mano.
1: Assolutamente.
0: Ma guarda, per salvarti avresti dovuto andare oltre le barricate.

0: Quanti ricordi, Nick? Ma hai detto che eri militare, ma dove l'hai fatto il militare?
1: Ero in aeronautica.
0: Ma in che zona? Nord, sud?
1: Vicino a Rovigo, base missilistica insieme agli americani.
2: Io ti avrei mandato nei lagunari.
1: Me l'avevano chiesto al CAR, ma ho detto di no. Perché...
0: Io quando ho fatto i tre giorni mi ha detto hai qualche preferenza? Ho detto non ho nessuna preferenza, mi hanno mandato nei bersaglieri, non venivo mai a casa, quindi me la sono fatta così.
3: Sì, invece ho fatto il civile che ho fatto prima, potevo giocare a pallone.
2: Siamo in due.
1: Hai allora vedi civile. Sergio, siamo proprio più vecchi. Noi non ce l'hanno neanche chiesto se potevamo scegliere.
0: Ascoltate ragazzi, ho pensato di fare una piccola sorpresa mentre eravamo così presi dal delirio fuori onda, facevate i selfie a questo anziano col telefono, sono come Massimo Lopez,
1: esatto.
0: Una telefonata ti salva la vita,
1: allunga la vita.
3: Beh, almeno Sergio invece che la rotella hai messo sui tasti, non è male, dai,
0: perché non ho badato a spese.
3: Ah ok.
0: Sì, non siamo mica qui pizze fichi. Ho fatto un aggancio con un altro numero uno, un ragazzo molto in gamba, secondo me una persona che mi è rimasta nel cuore, sempre conosciuta sui campi di calcio, grande soddisfazione, e voglio vedere se riesco a prenderlo e portarlo qua in studio con noi. Vediamo se c'è. Fede, ci sei? Fede, ci sei? Fede, ci sei? Non riesco a collegarlo, come mai?
1: I potenti mezzi di MRC Radio.
0: Ci sei Fede? Ecco.
4: Ci sono.
0: C'era un contatto, scusate. E allora, sei tornato in Sardegna tu?
3: Fede?
4: Sì, ora vi sento.
3: Okay. Perché in Sardegna c'è il ritardo, capito? Cioè, quando arriva il segnale c'è...
4: Il ritardo, vorrei dirti una cosa, ma non te la posso dire.
3: Ecco, bravo.
1: Grande Fede.
4: Ciao ragazzi, come state?
1: Bene, noi bene, grazie.
0: Grande piacere. C'è anche Fadi, che è un ragazzo che tu non hai conosciuto, è una persona in gamba come noi, anche lui ti saluta.
4: Lo saluto.
2: E soprattutto lo vorrei raggiungere in Sardegna, che secondo me sta meglio di noi.
0: Ah, sicuro.
4: venite pure, siete tutti benvenuti. Tanto lo so che la Sardegna dalle vostre parti è ben vista.
1: Ah, la grande.
0: Ma, perché... ascolta una cosa, Fede, da quant'è che sei tornato lì? Noi non ci siamo visti già da un pezzo, ma...
4: Sono tornato nel 2015.
0: Ah, un bel pezzo. E ho visto che però, guardando la tua pagina Facebook, adesso coltivi una grande passione per le moto anche. Hai un'officina tua?
4: Sì, ho un garage dove mi diverto un po' a fare un po' di progetti miei, insomma, personalizzare qualcosa e portarla in giro a farla vedere ogni tanto quando capita.
0: Ma sei anche uno di quei ragazzi che aggiusta le moto incidentate, poi le rimette in sesto così?
4: Sì.
0: Perché so che è un hobby che hanno parecchie persone, insomma, soprattutto chi è appassionato di moto, vedo che, insomma, e il calcio?
4: Il calcio rimane sempre nel cuore, tant'è vero che avevo dato un taglio circa 2 anni fa, perché giocando tra amici mi ero infortunato. E poi però proprio due settimane fa ho detto ricomincio, vado di nuovo con lo stesso gruppo di amici, ho detto piuttosto che giocare fuori dalla porta mi rimetto in porta, che è un pochino più gestibile. Ragazzi, è un disastro, cioè a metà partita volevo prendere i guanti e lanciarli via, andarmene via, perché faccio schifo, cioè proprio imbarazzo totale. Cioè, la testa pensa di fare una cosa, ma il corpo proprio non va. Quindi...
0: Vabbè, ma se sei fermo da tanto tempo...
2: Però è quello il pezzo più importante. La testa pensa di fare una cosa, ma il corpo dice di no. Dice no, adesso comando io.
3: L'anagrafe non sbaglia mai.
1: Come? Esatto. Fede è più giovane però.
0: Sì, Fede è più giovane. Cioè, Fede,
4: sì, quanti... io ero più giovane, ero 42 quasi.
3: Sei un bambino veramente, 42.
0: No, Fede, cavoli, giovane davvero.
1: A 42 io giocavo ancora, Sergio.
0: Saltavo i fossi alla lunga. Ascolta una cosa, ma Turo, per dire, si è messo a fare l'allenatore dei portieri, essendo anche lui invecchiato, fa roccia, ferrate, cose varie.
1: Padel.
3: Non dirlo che faccio padel, cioè, lascia rocce ferrate.
4: Invece te lo meriti, bisogna dirlo che fai
1: padel. Sai, come tutti i grandi scalciatori, anche lui, come Totti, Vieri, così gioca a padel anche lui.
3: Ecco, grazie Nick.
0: No, l'unica cosa è che Turo ancora non ha messo sulla pancia di Totti, Vieri e Cassano.
1: Quello è vero.
3: Beh, diciamo che quando ho smesso di giocare a 35 anni, per 6 mesi ho mangiato quello che mangiavo prima e sono riuscito a mettere su 10 kg in 6 mesi, che è stato con un filo di gas. Poi mi sono visto allo specchio e mi sono fatto abbastanza...
1: Di profilo?
3: No, mi è bastato di fronte. Mi sono fatto abbastanza schifo e ho cominciato praticamente a ricominciare a fare sport, perché altrimenti era ingestibile la cosa.
0: Ascolta una cosa, Fede, ai ragazzi avevo chiesto di selezionare alcuni brani particolari. Allora, siccome questa occasione speciale che ti abbiamo riagganciato è più unica che rara, vorrei chiederti, hai un paio di pezzi che possono essere utili a mandare avanti il nostro programma? Perché sicuramente ruberemo qualche minuto in più, ci allunghiamo un pochettino, non facciamo l'ora e mezza canonica, andiamo avanti ancora un po'. E se tu hai uno o due pezzi che mi vuoi dire,
4: sì,
0: per quali
4: io.
0: Dimmi che allora, cosa li cerco.
4: Il primo è Non posso riposare dei Tazenda di Andrea Parodi. Non è in italiano, è nella nostra lingua, rappresenta la Sardegna, è una delle canzoni più sentite qua. La dedico a mia moglie e parla di un amore così profondo che toglie il sonno. Non posso riposare significa questo, non posso riposare, non riesco a dormire perché ti sto pensando. La seconda è Nothing Else Matters dei Metallica. Primo perché è il mio gruppo preferito e secondo perché in quel periodo in cui voi mi avete conosciuto, quindi in cui tu mi allenavi,
0: sì.
4: Se ricordi, stavo vivendo proprio con mia moglie un periodo di una relazione a distanza che è stata anche un po', mi ha anche provato abbastanza e la canzone parla di portare avanti le proprie scelte senza ascoltare il parere degli altri, cioè portarle avanti e prendersi la responsabilità delle proprie scelte e poi seguire.
2: Bello. Ma la versione in sardo?
0: No, questi
4: sì.
0: Sono i ma tu lo sai che i Metallica l'altra settimana erano qui a Bologna al Dallara?
4: Sì, lo so, ci sarei tanto voluto essere, il problema è riuscire a trovare i biglietti. Non sono ancora riuscito a farmi un giro a Bologna da quando sono andato via, ci sono passato per puro caso per lavoro, però non sono riuscito a trattenermi.
0: Comunque facciamo un patto, Fede, dovesse capitare anche nel futuro un po' più avanti, quando capita che sei da queste parti, di qualcosa che troviamo il modo di organizzarci, ci beviamo una birra, ci mangiamo una pizza, una cosa così, riorganizzo una piccola reunion che così ci passiamo un po' di tempo insieme e ci ascoltiamo i ricordi, le novità che ognuno di noi avrà sicuramente. Hai dei bimbi, Fede, o ancora no?
4: No. No, ho una cagnolina.
0: Ah beh, ce l'ho anch'io nel frattempo. Va bene, ascolta Fede, io adesso ho trovato la canzone di Andrea Parodi e come omaggio alla tua simpatia e alla tua disponibilità di essere stato con noi te la metto su. Ragazzi, volete fare un saluto a Fede?
3: Ciao Fede, un abbraccio.
4: Anche a voi ragazzi.
1: Ciao Fede, ciao. Ci vediamo in Sardegna.
4: Va bene, vi aspetto.
2: Bello, venite a trovare.
0: È stato un grande piacere.
1: Sei a Cagliari te, no?
4: Sì, Cagliari.
2: Casteddu si dice.
4: Bravo.
0: Vedi, Fadi gliel'ha appoggiata piano, sembra che non segua, ma lui è un altro dei nostri, quindi è una persona speciale e se capiterà facciamo una bella balocca.
3: Fede, io faccio fatica, sono più per la Valpusteria io.
4: Va bene.
0: Vabbè, deve sempre far diverso Turo, dai.
1: Sai che Turo è sempre diverso dagli altri, se no.
0: Va bene. Ascolta Fede, ti ringrazio davvero di essere stato così gentile da essere disponibile a questa bella chiacchierata.
4: No, grazie a voi ragazzi, mi ha fatto molto piacere.
0: Una sola domanda, ci stai ascoltando in streaming o sulle onde medie?
4: In streaming.
0: Perfetto, si sente bene comunque la trasmissione?
4: Sì, benissimo.
0: Bene. Noi proseguiamo ancora un po', se stai con noi ti metto su anche i tuoi pezzi che facciamo un giusto omaggio alla tua grande disponibilità.
4: Va benissimo.
0: Un grande abbraccio Fede, ci sentiamo presto.
4: Perfetto, ciao.
0: Molto bene. Allora io ho visto che nel frattempo che parlavo con Fede ho fatto questa cosa qua. ho cercato nelle nostre rubriche incredibili e ho il pezzo da mettere su e lo mettiamo all'istante, un pezzo che è una poesia questa ed è inserito anche nel docufilm su Gigi Riva che contestualizza proprio l'amore per la Sardegna.

0: come senti nel finale si sentono anche i Tenores de Bitti, perché questa canzone qui è, come ti dicevo prima, è inserita anche nel docufilm di Gigi Riva, Il Rombo di Tuono, e ti dico, se non l'hai visto ti consiglio di vederlo, perché grande personaggio, grande uomo che ha fatto una scelta importante e si è legato a questa terra in modo incredibile. Fede lo ricordo con grande piacere, perché era intanto una persona molto seria, era forte, molto veloce, con queste belle gambe muscolose. L'unica cosa che secondo me sentiva un po' troppo il match, e quindi delle volte non se la gustava fino in fondo. Però prima ha detto: vado a giocare, non mi trovo più tanto bene, non sono più pronto come prima, ma è normale stando fermo tanto tempo. Invece tu, che sei in attività, quando hai detto prima riti scaramantici, così, quando mettiamo ti recavi al campo di calcio, avevi qualche, facevi sempre lo stesso percorso, facevi, non so, andavi sempre solo con la macchina tua, volevi guidare, non volevi guidare?
1: Quando andavo al campo volevo guidare, cioè un percorso dipende, perché ormai andavo in autonomia, nel senso che avevi la testa che pensava già alla partita, quindi era automatica la strada, non ci pensavi neanche. Infatti ogni tanto stracciavi degli stop perché eri concentrato già sulla partita. E nella modernità dei tempi, che c'era Spotify e quelle cose lì, c'era il classico CD che cacciavi dentro il CD e ascoltavi la musica. Io avevo due pezzi che ascoltavo a ripetizione in macchina prima di arrivare al campo, e uno era di Bonnie Tyler e l'altro era degli AC/DC. E quello degli AC/DC, che è quello che ascoltavo alla fine, che mi caricava di più, è Highway to Hell, strada verso l'inferno, perché quando si va in campo è una guerra, e come dicevamo sempre, non c'è guerra senza feriti, e quando uscivi dal campo le ferite ci dovevano essere, perché dovevi strappare almeno il pareggio. Perdere non era considerabile, però succedeva.
0: Ma ti è mai capitato di incappare in una giornata negativa per la squadra e venire fuori con un passivo pesante che ti ha fatto male?
1: Allora,
0: perché abbiamo parlato solo di cose belle.
1: Sinceramente questo, allora, il ruolo del portiere è un ruolo molto particolare, perché anche se adesso dicono che il portiere fa parte degli 11, ed è vero, perché fa parte del gioco del possesso palla, il portiere è comunque un ruolo che molte volte può succedere che una prestazione negativa della squadra corrisponde a una grande partita del portiere, come corrisponde che una grande prestazione della squadra corrisponde a una partita negativa del portiere. E quando chiedo ai ragazzi come vi sentite, a volte

0: te anche quando prendi tre gol che stai male perché hai perso, però quando la tua prestazione è stata una grande prestazione i sentimenti sono contrastanti, perché il ruolo del portiere è un ruolo molto particolare, sia come sensazioni che come vive la partita. Infatti usa le mani e gli altri usano i piedi, anche se adesso usano più i piedi che le mani, però sono punti di vista questi.
1: Io sono convinto anche di un'altra cosa, l'abbiamo detto anche prima nella fase iniziale, nel discorso di introduzione, cioè la partita del portiere. Il portiere spesso è nell'azione ma è isolato, è lontano e pensa tanto, deve mantenere la concentrazione e pensa, vive la partita anche in modo psicologico, forse secondo me molto più degli altri.
0: Allora, l'aspetto più complicato, poi come nella vita, è il fatto che non esiste che una persona entri in un rettangolo e lascia fuori dal rettangolo la sua vita privata, nel senso che noi non siamo fatti per vivere a comparti stagni, ma comunque una parte della nostra vita, quando vai a fare qualsiasi sport, un po' ci entra. Purtroppo il ruolo del portiere è un ruolo che capita, che a volte pensa tanto, perché per 80 minuti la palla dall'altra parte e tre ti giri i pollici, quindi non riesci a stare 90 minuti concentrato, ma a volte la vita che hai al di fuori del campo, se non va tutto bene, influenza. Quindi è un ruolo veramente complicato.
1: Ma ti è mai capitato di avere, oppure vi è mai capitato di avere dietro la porta qualche
0: sì,
1: disturbatrice?
0: Te lo racconto, questo lo racconto io. Castel Guelfo, avevo un mio tifoso che la prima volta, poi dopo l'ho inquadrato e non mi ha pregato più. La prima volta, calcio di punizione al limite dell'area. Io metto la mia barriera, 4 uomini più 1 per andare incontro alla palla. Fischia l'arbitro, questo appena vede che il giocatore avversario sta calciando dietro la porta mi fa suonare la tromba da stadio. Io faccio un salto, non
1: ma
0: per
1: era, non era Rubini.
0: No, era io faccio un salto non per parare, ma perché sono rimasto fermo. E ho avuto la fortuna che la palla prese la traversa. Allora mi sono girato verso questo personaggio, che tra l'altro non era neanche tanto giovane, e gli ho detto così: ehi bomber, ma perché? Ehi Venturi, te oggi esci da questo scampo sconfitto. Io mi sono messo a ridere, ho detto va bene.
2: Ma meno male che era un suo tifoso, che gli ha detto, gli ha suonato la tromba e gli ha detto oggi esci da questo campo sconfitto.
1: Era uno stalker, dai.
0: No, però diciamo che è stata una gag che mi ricorda ancora. Altro non ne racconto perché erano complimenti non troppo simpatici, però...
2: Vabbè. Facciamo è successo che hai preso degli sputi, hai preso qualche sassolino corto,
1: sì.
2: Nomi a sport di nomi.
1: Ma tipo quelle disturbatrici che venivano, si toglievano il reggiseno dietro.
2: No, quello non mi è mai successo.
1: A me non è mai capitato.
0: No, quelle lì
2: purtroppo no.
1: Avrei preso gol volentieri.
3: Avevo un amico cane che veniva dietro la porta e poi mi faceva miau miau, hai fatto la gatta tutta la partita, mi torturava così.
1: Guarda, facciamo così, visto che Turo lo caricava sto pezzo, non perdiamo l'energia, e per fare un contrasto con la poesia dei Tazenda, con la bellissima voce di Andrea Parodi, adesso ci ascoltiamo la voce graffiata del primo cantante degli AC/DC, che secondo me è quello che ha la voce più bella, e il pezzo è del 75, è una bomba.

0: La voce è quella del primo cantante, che secondo me è molto più performante, almeno mi piace di più, mi arriva di più rispetto a quello del cantante tuttora in attività. Caricava duro, a me è una cosa che caricava di brutto. Quando dovevo andare a giocare, non mancava mai che, anche se avevo le scarpe già pronte, belle ingrassate, lucidate, così, gli ridavo, andavo in bagno, c'era lo scatolotto lì dei lucidi, gli davo una ripassata, poi stringevo bene i tacchetti, era un rito proprio, e mia madre mi diceva: ma Sofetto, ma cosa fai? Non c'avevo un rapporto particolare con mia mamma, perché te dicevi era bello perché ti tuffavi nel fango, lo sporco, l'odore del fango. La seconda volta che sono arrivato a casa con la roba tutta lercia, mi fa: allora adesso ti faccio vedere come si fa. Mi ha portato nel bagno, ha messo una bacinellina lì e mi fa: ecco, vedi, adesso te gli dai giù. E da qui, e da quel giorno lì, io avevo 12 anni, così mi sono sempre lavato io la roba. Insomma, era diventato un...
1: Viva i sintetici!
2: Hai ragione, anche a me è successa la cosa qui. Per quello che quando ci allenavamo dopo con lo spinello, ci davamo giù fuori con l'acqua fredda con lo spinello, poi andavi sotto la doccia vestito per darti giù più fango possibile, sì, per non portarlo a casa.
0: Togliere il grosso.
3: Ti ricordi quando ci lavavamo con la pompa
0: nel
3: campo?
0: No, è una cosa incredibile. Ascolta una cosa, Fadi, visto che hai preso la parola te, ma a te invece, tolto il ragazzo diceva il gatto, avrai fatto qualche prestazione però epica che ti è rimasta?
3: Allora, ne ho fatto una che era quella che dovevo fare, perché era la finale della Coppa di terza categoria, che da noi si chiamava Memorial Chiari, e giocavamo contro una squadra che aveva stravinto il suo girone, che era più forte di noi, e la sentivo quella partita lì, perché comunque era una partita che se non avessimo vinto non saremmo stati promossi, se avessimo perso, cioè perso chiaramente non eravamo, e c'era un caldo atroce, era giugno, giocavamo alla bassa, noi montanari non eravamo abituati. A un certo punto sul giornalista scrive: alla fine vinciamo 1-0 con un gol da calcio d'angolo, quindi abbiamo vinto senza neanche tirare in porta, perché il portiere degli altri si è fatto 8 gol, ma sul pezzo del giornale c'è scritto: al 26esimo Giovanelli su punizione cerca il 7, ma la parata di Alala vi dà 8. Ecco, quello posso incorniciare il mio unico piccolo apice di carriera.
0: Allora, ogni volta che ripensi a questa cosa qua ti batte il cuore.
3: Batte il cuore, mi aiuta a pensare anche a un altro grande uomo dell'Appennino che ha segnato la canzone, anche lui grande nerazzurro.
0: Sì?
3: Sì.
0: Non lo sapevo questo.
3: Sì. È sempre un tema per me.
0: Ma com'è nata la tua passione per l'Inter? Tu che sei della zona di Reggio Emilia,
3: perché
0: la Reggiana aveva un bel bacino di utenza.
3: No, la Reggiana rimane un pezzo core, però sono figlio di un uomo che appunto siriano, e che molti studenti siriani, nel tempo c'era la grande Inter di Herrera, e lui mi ha raccontato che aveva visto l'Inter giocare in tournée in Siria nei primi anni 60, e poi quando era venuto in Italia con gli amici aveva iniziato a seguire l'Inter, ogni tanto andavano a vedere qualche partita dell'Inter, così, quindi è rimasto. Poi io ho un fratello che è più grande, che ha contratto la malattia e me l'ha data all'ennesima potenza, quindi siamo...
0: Sì,
1: è un virus.
3: È un virus che non si riesce proprio a staccare.
2: Virus letale.
1: Letale. Antibiotici, niente.
0: Se non servivano mascherine lì.
3: No, lì non ci riesci proprio, cioè... proprio...
0: Ma tu hai mai avuto un contatto diretto con qualche calciatore dell'Inter, non so, dell'Inter del triplete? L'hai mai incontrato, tipo, non so, io ti dico questo, sai perché? Una volta stavo andando a Nuova Delhi, a Bombay, e all'aeroporto di Parigi stavo andando a prendere proprio la coincidenza, il volo per Bombay, e ho visto Luis Figo. Allora faccio: ehi, Luis! E lui mi ha salutato, ma avrei pensato: ma che cacchio è questo? Però è stato gentile.
3: E io, quando ero a vedere la partita, ho portato il mio bimbo a vedere la partita a Empoli, a un certo punto l'allenatore dei portieri del Sassuolo era il mitico Paolo Orlandoni, che era il terzo portiere per quando abbiamo fatto il triplete, poi è uno dell'Inter, e l'ho chiamato, gli ho detto: grande Paolo, non c'era nessuno ancora nello stadio, lui si è girato, guardato per dire: ma chi è questo? E gli ho gridato: forza Inter! Quindi lui mi ha sorriso e salutato. Ma quando ero un bambino incontrai, mi ricordo, in un interclub Ferri e Bergomi, che guardavo come come se
0: due divinità.
3: Sì, due divinità, era proprio, ero completamente bloccato di fronte a loro. Penso se avessi visto Zenga sarei impazzito.
0: Eccezionale. Ascolta, facciamo così, ascoltiamoci questo pezzo di questo grande, di questo grandissimo come si dice, tifoso interista, che ho scoperto stasera che è dell'Inter.
3: Super tifoso dell'Inter.

0: Sergio, questa canzone lasciamela dedicare ai miei ragazzi, perché come dice George quando andiamo a San Siro, quando vede lo stadio dice: papà, siamo a casa, andiamo sempre a vedere la partita. E questa è la canzone che apre, diciamo, momento clou di San Siro all'inizio, tutti con le luci dei cellulari, tutto lo stadio che canta, c'è proprio il video con tutti i ragazzi, è un sentito proprio di San Siro. Quindi visto che vado con i miei ragazzi, per me è proprio bello, un bel momento, sono proprio i miei momenti.
1: Ma quando vai lì, per dire, da papà con i ragazzi così...

0: puoi passare anche in mezzo proprio ai tifosi del Milan, che nessuno,
1: sì, non ci sono, dice, degli esagitati.
0: Guarda, qualche stupidino c'è sempre in giro, però fortunatamente non abbiamo mai avuto niente, ed è proprio un bel momento, anche un bel ricordo. L'anno scorso, quando siamo usciti da Inter Barcellona, piccolo mi ha guardato e mi ha detto: papà, grazie, perché me lo ricorderò per sempre, un momento che entrerà nella storia della Champions League, questa partita qua. E lì proprio mi è venuto anche da pensare, un giorno magari quando saranno nonni loro, quindi fra un'età in cui io ho salutato da un po' il pubblico pagante, però loro magari potranno raccontare ai loro nipoti, dire: quella sera lì
1: io c'ero
0: perché mio babbo mi ha portato a vedere questa partita.
1: Ascolta una cosa, a voi due invece, ragazzi, so che voi siete come me tifosi del Bologna, ma siete andati a Roma all'Olimpico a vedere la finale per caso?
2: Io sì, ho chiuso il negozio due giorni.
1: Sei andato te?
2: Io sì, ho chiuso il negozio due giorni.
3: Io ero a Roma per lavoro.
1: E quindi l'hai vista?
3: No.
1: Beh, comunque io avrai visto,
3: non sono riuscito a entrare.
1: Hai visto il delirio?
3: Sì, il delirio comunque. L'ho visto.
2: Io non potevo perderlo. Dopo tutte le amarezze, i magoni mandati giù negli anni precedenti, anche non dico questi ultimi 10, diciamo, ma comunque se retrocessioni su retrocessioni ti capita la finale di Coppa Italia. Io ho un negozio, una macelleria in centro, ho chiuso due giorni, ho detto non la perdo. E se fossimo andati in finale di Europa League sarei andato a Istanbul.
1: Ascolta.
2: Perché quando è, cioè, Fadi ha la fortuna che tifa per una squadra che
1: ci va spesso
2: nelle finali.
0: Infatti,
2: noi del Bologna facciamo un po' più fatica.
1: Ascolta una cosa, ti volevo dire questo, visto proprio, vi volevo dire questo, coinvolgendo proprio il tifoso bolognese. Abbiamo fatto una stagione altalenante dove i nostri portieri, vuoi per infortuni, vuoi per insicurezza, non hanno performato alla grande. Il fatto di essere figlio di Bologna, faccio un chiaro riferimento a Fede Ravaglia, può essere stato un limite, qualcosa che lo ha portato a ubriacarsi, ad avere paura, entrare in una bolla, da non giocare sereno? Perché con gli altri anni aveva fatto comunque bene, anche nell'alternanza con Skorupski, anche quando Motta lo faceva giocare aveva fatto bene.
3: Guarda, io non penso neanche di dare una risposta, perché sono situazioni talmente tanto personali che dipendono da talmente tanti fattori, soprattutto anche riguardante il ruolo complicato, che è difficile dare una spiegazione. Sicuramente, come tutte le situazioni nella vita, anche nel calcio puoi attraversare periodi non top, e questo succede, ma nessuno deve giudicare la qualità dei due portieri. No, comunque sono due ottimi portieri.
2: Qui noi partiamo da, io e te abbiamo visto criticare Zoff per alcuni gol presi prima che vincesse i mondiali. Zenga è stato criticato una vita, nonostante
3: Pagliuca
2: sia il mio migliore libro mio e di Fadi. Pagliuca,
3: se non bacia il palo, che mondiale era, di USA
2: a Pasadena, finale USA 94.
3: Se non bacia quel palo lì e prende gol, è finito. Esatto, quindi
2: Però purtroppo sono periodi che possono capitare.
3: Vogliamo parlare di Antognoli, quando fece quell'errore nel derby, che gli hanno tagliato le gambe.
0: Novembre 92, ultimo minuto, di Agostini che tira dall'altra parte del campo, palla rimbalza.
3: E dopo venne a Bologna, se non mi sbaglio, fece delle ottime
1: prima decisioni. È andato a Roma.
3: A Roma, poi venne a Bologna.
2: No, andò prima a Pisa, poi venne a Bologna, poi andò a Roma e vinse lo scudetto.
3: Fece ottime stagioni a Bologna.
1: Sì, sì,
3: un ottimo
2: a
3: portiere.
2: Bologna venimmo su in Serie A.
0: Però giocare con la maglia dell'Inter, del Milan, della Juve, di fronte a 80.000 persone, per il portiere è complicato, e anche perché da sempre Inter, Milan e Juve hanno dei portieri eccezionali, e appena sbagli anche soltanto un passo in uscita, sul giornale, sulla critica, sulle cose, è difficile giocare lì, è difficile. Per quello che l'Inter, quando ha sostituito Zenga, è andato a prendere il migliore che c'era sulla piazza, Pagliuca, e quando ha sostituito Pagliuca è andato a prendere Peruzzi, e poi è andato a prendere Toldo, cioè sono sempre andati a prendere il top, perché giocare lì è complicato.
2: Ma sai, come abbiamo sempre detto, giochi nell'Inter, nella Juve, ti arriva un tiro, due, se sbagli quello vai sul giornale, se giochi in altre squadre come poteva essere il Bologna, l'Empoli, ti arrivano 20 tiri, magari fai 15 parate, fai un errore, è chiaro che si ricorda l'errore, però
3: guarda Lorieri quando giocava nell'Ascoli, che
2: Lorieri nell'Ascoli, nel Lecce,
3: faceva 30

0: preparate a partita.
1: Il povero Taibi, che in Italia giocava ad ottimi livelli, ma quando ha messo la maglia del Manchester United non ce l'ha fatta.
0: Taibi, me lo ricordo nell'Atalanta, se non sbaglio. Taibi.
1: Atalanta, Piacenza, Venezia.
0: Nell'Atalanta me lo ricordo perché quando fu la corsa di Mazzone verso la curva dell'Atalanta sul 3-3 è un video che guardo sempre, che quella palla lì doveva uscire tutta la vita. E a me Taibi non piaceva perché si vestiva sempre con i bragoni lunghi, le maniche lunghe con 40 gradi. Mi ricordo su quel gol che non uscì dai pali, che una volta il portiere navigava sotto la traversa,
2: e poi lui era alto 3 metri,
0: era molto alto,
2: cavolo.
0: E dopo c'è fu la corsa di Mazzone, che penso che è uno dei momenti più belli della storia del calcio.
2: Beh, abbiamo parlato di andare avanti nonostante qualche possibile errore, allora mettiamo adesso il pezzo di Fede, quello dei Metallica, perché abbiamo parlato di Dallara, sono stati qui al Dallara i Metallica, ci ascoltiamo Nothing Else Matters.

0: Abbiamo ancora un po' di carne al fuoco. Stavamo parlando fuori onda di portieri, elasticità, ma negli anni 90 chi erano i portieri che vi piacevano di più? Lo chiediamo anche al bambino Turo, che negli anni 90...
1: Negli anni 90, io diciamo che ero a quei tempi, il mio primo grande amore non è stato il Bologna, ma è stata la Samp, la grande Sampdoria dei gemelli del gol di Viale Mancini.
0: Il tuo portiere di riferimento di quel periodo era
2: Pagliuca. Anche il mio Pagliuca, degli anni 90, Pagliuca e Peruzzi.
0: Peruzzi tanta roba.
2: Peruzzi mi dicevano che fisicamente un po' lo ricordavo, anche perché è un po' imponente così.
0: Comunque nonostante la mole,
3: anche se ero chiamato io Peru il pilastro.
0: Sì, è vero, lui lo chiamavano Peruzzi, Angelo Cortese. Peruzzi. Effettivamente.
3: Io, se posso dire la mia, io avevo nel cuore sempre avuto Walter Lenner, però avevo un altro folle amore per Michel Rodon, il belga.
1: Stai parlando che dopo Yashin e Predon, penso che è uno dei più forti portieri della storia del calcio. Mettiamo Yashin, Predon e Gigi Buffon, cioè secondo me sono tre.
0: E i più sdozzi?
1: Questo voglio
0: dire i più sopravvalutati, possiamo dire anche portieri esteri, per dire Seaman, il portiere dell'Inghilterra, per me era un miracolato.
1: Puoi dire, se non mi ricordo il nome, il portiere degli ultimi europei che abbiamo vinto con la nazionale, il portiere dell'Inghilterra.
0: Peacock.
1: A me non piace.
2: Neanche a me.
3: I portieri sempre inglesi, anche Joe Hart non era un fenomeno.
0: Io mi ricordo, sì, anche Joe Hart.
2: Anche Shilton.
0: Shilton è stato anche uccellato di mano.
1: Smichael, cosa ne parli di Smichael?
0: Padre e figlio, tutti e due bravi.
1: No, cattivi soprattutto. No,
2: io tengo il padre che io ho sempre amato in Manchester United.
0: Guarda come cambia la faccia. Nick aveva un debole per Oliver Kahn.
2: Che non l'ho mai sopportato. Però devo dire che come portiere aveva del suo, sicuramente scomodo.
0: Io ti dico, ricordo veramente questa dei portieri.
2: Io sono d'accordo con Turo su Predon era veramente, a parte anche come stile, come tutto, era un gatto.
3: Io la prima volta che l'ho visto giocare nella mia vita non sapevo neanche chi fosse, ma al tempo non c'erano le tecnologie di oggi. L'ho visto contro l'Atalanta in una semifinale di Coppa delle Coppe, Atalanta, dato che giocava in Serie B, e arrivò fino alla semifinale della Coppa delle Coppe e rimasi impressionato. Tra l'altro quell'anno li vinsero la Coppa delle Coppe,
2: giocava nel Mechelen.
3: Sì, Mechelen.
2: Io l'ho visto col grande Milan dei tre olandesi, gli ha fatto venire la bava alla bocca al Milan per fargli gol.
0: Ragazzi, dobbiamo andare in musica perché il tempo vola, quando ci si diverte il tempo vola, quindi abbiamo parlato di portieri magici che ci hanno fatto vivere gli anni. E Francisco Buio
2: è inguardabile.
3: Francisco Paco Buio.
0: Ascoltiamoci qualcosa che ricorda il grande

0: Allora, assodato che Francisco Buio non piaceva a nessuno, è venuto fuori il nome di Iker Casillas. Abbiamo fatto un bel viaggio spazio-temporale attraverso...
1: Ma hai ricevuto alcun messaggio, giusto?
0: Sì, è arrivato un messaggio che si è completato con una parte più grande. Dice: ragazzi, sono sempre Fede, anni 90, Pagliuca. Portiere preferito mio, Giulio Cesar. Sono interista come Fadi, userei come spunto di riflessione la parata di Giulio Cesar su Messi, ecco, in semifinale Champions League.
1: Allora, puoi dire che stavo intervenendo dicendo a Fede che io quella sera lì ero dentro il Camp Nou, a momenti muoio, e quando ha fatto quella parata lì mi sono sentito male, ero così emozionato che... Una parata, forse la più bella che abbia mai visto al vivo, quindi sarò sempre eternamente grato e legato a Giulio.
0: Io ti dico la mia, una cosa come hai detto tu, che mi ha provocato una reazione incontrollabile. Io mi piace esultare, non è che sono una macchina, però generalmente sono composto. Dove ho perso veramente il controllo è stato allo stadio Letzigrund in Svizzera agli Europei del 2008, quando Gigi Buffon ha parato il rigore a Mutu, noi eravamo dietro quella porta, lì glielo para di piede, ho fatto un verso che dopo mi è andata la voce via per 3 giorni, ma un urlo liberatorio come non mi era mai capitato, proprio esulti per io, ma un trasporto così, di sentirmi come se l'avessi parata io quella palla lì, uno schifo.
2: Sì, anch'io ho quel trasporto nel 90, negli anni 90, quando Zenger decise di uscire dai pali e Caniggia gli fece gol di testa. Io mi sono messo a piangere perché avevo 11 anni.
0: Beh, ma lì abbiamo pianto in tanti.
1: Si racconta sempre questo, non si racconta di tutte le meravigliose parate che ha fatto prima, è stato premiato come miglior portiere.
2: Vedi il cuore interista che difende a spada tratta.
1: Lo difenderò sempre perché lui è il mio piccolo dio calcistico, però purtroppo è rimasta, siamo fra portieri, quindi ci siamo detti anche prima, no? L'attaccante fa un gol e ne sbaglia 10,
2: allora,
1: è dell'eroe.
2: Te
1: portiere.
2: L'ho detto prima quando ci stavamo bevendo la birra per prepararci la serata in radio. Dei portieri si ricordano le cagate, degli attaccanti bei gol. È una frase che ricorrerà sempre nella storia del portiere, come dicevamo prima con Sergio, un tiro in porta, un gol. A noi ci
3: a
2: fanno
3: portieri invertiti avremmo vinto,
2: ma chi c'è in porta? Una sedia. Io queste frasi qua me le sono sentite dire un milione di volte. A volte nello spogliatoio, quando facevo delle partite non ottimali, al posto della mia sedia mi trovavo veramente una sedia sulla panca, capito? Non ti stimolavano, come dire, come adesso non bisogna fare del mobbing, cioè, noi ce lo facevamo del mobbing, cioè in questi casi qua non stavi bene, capito? Iniziava difficile, era difficile la settimana.
3: Questa la paravo anch'io.
2: Esatto.
0: Allora ragazzi, vi volevo dire questo, visto che stiamo veleggiando, è stata una bellissima galoppata. Allora ricordo agli amici ascoltatori che il podcast di questa trasmissione che abbiamo fatto questa sera sarà disponibile sulla pagina Facebook di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, nei prossimi giorni. Quando il tempo corre è perché ti stai divertendo, e come tutte le belle cose hanno un inizio e hanno una fine. Prima Turo diceva: mi sono ispirato a questo portiere, Nick ha detto io ho cominciato a giocare perché ho visto Walter Zenga, però dobbiamo considerare anche il momento della chiusura della carriera, e qui c'è una canzone particolare che mi ha segnalato proprio Turo, il ragazzo più giovane della compagnia, che ha un significato particolare. Dacci qualche sensazione in più di quello che è questa situazione.
2: È una sensazione come fosse ieri. 2014 è uscita questa canzone, io ho smesso nel 2015, e questa canzone mi piaceva da impazzire, l'ascoltavo, l'ho ascoltata praticamente per tutto l'anno quando andavo al campo e tornavo dal campo, avevo un po' di strada, mezz'ora da casa. È una canzone dell'Iga che secondo me ha dei pezzi, ha delle frasi veramente belle, non per la musica ma per quello che vogliono dire e raccontare, tipo quando ti guardi davanti allo specchio e vedi nel tuo viso queste rughe di cose che non hai fatto, e quando smetti avresti voluto fare tante cose ma non ci sei mai riuscito.
0: Beh, però la canzone parla anche di un momento di presa di coscienza, della consapevolezza che comunque sì, vedi queste cose, perché l'immagine che c'è nello specchio sei tu, però credo che onestamente con te stesso c'è una punta di rimpianto, però nella vita non si può fare proprio
2: il rimpianto c'è sempre. Infatti quello che manca di più a me di questo ruolo è l'adrenalina dell'appello, l'adrenalina della partita. Infatti io vado in montagna a fare ferrate o roccia per cercare ritrovare questa adrenalina.
0: Ma quando stai qua vicino a casa nostra vai a Sasso Marconi a fare...
2: No, non ci vado, diciamo che io amo la montagna ma per un'altra cosa che corrisponde al ruolo del portiere, la solitudine. A me piace andare in montagna perché cerco sempre sentieri o posti o vette dove sono il più solo possibile, perché io adoravo la solitudine del portiere.
0: Tra l'altro c'è anche un pezzo teatrale interpretato da un certo Mariano Rigillo che si chiama proprio La solitudine del portiere, ed è un monologo di una riflessione di uno che è in porta durante una partita e tutti i pensieri che lo attraversano.
1: Tu ti ricordi, Sergio, quando mi hai parlato di Moisir Barbosa?
0: Sì, sì, Moisir Barbosa.
1: Mitico Moisir Barbosa.
0: È il portiere della finale del 1950.
1: Del Maracanasso, il primo portiere di colore. E dopo che il Brasile ha perso la finale 2-1 con l'Uruguay, con gol di Schiaffino e Ghigia, dopo essere andati in vantaggio, a parte che c'erano dei suicidi, ma l'avevano messo alla berlina, sì, proprio, sì. Cioè l'avevano isolato socialmente, attaccato, è morto in, quasi in solitudine,
0: sì,
1: a fare,
0: sì,
1: questa cosa qua.
0: Gli è rimasta vicino solo sua moglie, che non l'ha mai... Ma per dire, il Brasile avevano già preparato tutti i preparativi, perché la partita con l'Uruguay c'era una grande rivalità, ma ormai era chiusa, era fatta, e invece verso la fine c'è un tiro beffardo, come abbiamo detto all'inizio, lo frega, e questo non era mica una scarpa, era un ottimo portiere, però in quel momento lì tutto stampa, tifosi, c'è gente che si è suicidata, si è ammazzata.
1: Più di 50 suicidi.
0: Sì, sì, per dire, e lui gliel'ha fatta pagare in tutti i modi.
2: Guarda, io ti dico una cosa, anche quando l'allenatore del settore giovanile guardi video post partita, gli allenatori arrivano e mi dicono: hai visto cosa ha fatto il portiere? Io vado indietro a 30 secondi, dico: fammi vedere 30 secondi prima, e vedi i 200 errori dei giocatori che c'erano prima. E dico: ma scusa, ma perché te la prendi sempre con quel povero uomo, ragazzo, che è il portiere, quando prima hanno fatto gli stessi errori ma meno visibili altri giocatori? Ma per quale motivo? Ma lascialo in pace ogni tanto sto ragazzo. Però è il portiere, è l'ultimo, è quello che vedi per ultimo, è quello che ti ricordi di più.
1: Purtroppo
2: è così.
1: È questo.
0: Allora, visto che abbiamo parlato del momento di presa di coscienza, che comunque nonostante la carriera luminosa, più o meno ricca di trofei o altro, arriva il momento di chiudere. Turo ci ha proposto un pezzo del League che ci fa da chiosa, lo ascoltiamo, poi rientriamo, facciamo i saluti e ci andiamo a fare un'altra diretta, se vi va bene.
2: Anche un gin tonic.
1: Fatto.
0: Bene, bene, bene, ascoltiamoci allora il League.
3: Poi
4: conosco una ragazza di Torino, un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno,

0: Allora ragazzi, un breve bilancio della serata, come siamo andati? Vi siete divertiti?
1: Tantissimo, siamo andati alla grande.
0: Allora, io adesso sono costretto mio malgrado a sfumare il league e mettere per l'ultima volta il background. È stato un grande onore per me avervi qua, perché è stato piacevole, abbiamo potuto parlare, recuperare momenti, disquisire, trovare situazioni di gioco e di vita anche che ci hanno...
2: Che abbiamo dato lustro alla trasmissione.
0: Avete dato lustro
1: forse
0: alla trasmissione. Io sono stato molto contento di avervi qui. Adesso siamo arrivati in fondo. Io non faccio altro che accompagnare voi al pub per farci una birra. Salutiamo tutti insieme i nostri amici ascoltatori. Questa sera sono stati con me
1: Turo,
2: Nick,
3: Fadi.
0: E è stato piacevole, veramente. Troverete, ribadisco ancora una volta, il podcast nei prossimi giorni sulla pagina di Licenza Media Accademia di Musica e Parole. Ringrazio gli ascoltatori, perché stasera vi posso garantire che abbiamo fatto il botto. È arrivata un'altra puntata, un altro messaggio in chiusura. Anche Turo. No, qua, bellissima puntata, grazie a tutti, questa è la tua signora Ture, grazie a te Erika di averci ascoltato, di averci dedicato il tuo tempo, perché insomma siete stati tutti degli ottimi
2: compagni. Secondo me l'Erika ci ringrazia perché l'abbiamo tenuto fuori di casa.
1: Sì, sicuramente.
0: Ma era disadattato. Ragazzi, andiamo in sigla, vi saluto e grazie ancora, appuntamento agli ascoltatori di Licenza Media a lunedì prossimo, state bene, ciao!
4: Su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.

0: anche a Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: GS Pattinaggio Castellano vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.